0: la casa dei miliardi.
1: Yo yo yo yo, se se, di solito non faccio noi, ma questa volta faccio queste eccezioni. Drugo, Banana Split, Militantassa, Altri Frontali, David Panic e Nico Nash, butta su, bra!

0: Katastrofe.
1: Pronto? Pronto, polizia? No, volevo dirvi che è tutto a posto. Il barbone era già morto, di freddo.

0: Attenzione, materiale ad alto rischio archeologico. Il programma che state per ascoltare contiene la digitalizzazione originale e non autorizzata di un tape hip-hop di DJ Yoski. Si avvisa il pubblico che il recupero di questa cassetta ha richiesto l'aggiramento di 3 livelli di crittografia analogica, la corruzione di 2 custodi dell'archivio segreto del rap e il sacrificio rituale di un registratore a cassette del 1998.
1: Yeah, come on, yeah. The champion zone, champion zone.

Bentrovati e bentrovate, un saluto a tutti e tutte. Siamo a Champion Summer, la versione estiva di Champion Sound. Faccio un breve inciso perché, approfittando della giornata uggiosa, sono venuto nel bosco in caccia di funghi, però probabilmente sto cercando i funghi sbagliati. Amanita muscaria forever, ma oggi abbiamo tirato fuori dal cilindro o dal cassetto un reperto veramente stuzzicante. Un mixtape 1996-97, DJ Oski T, Banana Spliff, BMW Crew, No Way Out, Mediterranean Gladiators. Quindi ascoltatevi questo mixtape, scialate, godetevela, mentre io intanto continuo a cercare funghi, che la cosa strana è cercare funghi sotto funghi. È un bellissimo trucco. Un saluto e ci vediamo a fine puntata. Yo!

0: Scioccare in quanto medita, escogita, indigente input fa cocita, sfoderare proprio in talessi che è dovuta al fatto che fa per la mia gente, ne yeah, tirati in balla, assaggio tipo sommelier, degusto, poi ne traggo questo fiero in quanto casto nell'anima, rispetto a chi si nomina, Falterio ma una comica, in pratica una chiavica.
1: Yo,
0: storie varie da rivista scandalistica, che non mando giù nemmeno con la soda caustica. Però poi ostica è la materia per le nuove leve, il passo per la gamba è breve. Cresce stizza in ogni dove c'è canizza, senza concezione, un filo con...

0: Bene, bene, bene. Siamo arrivati alla conclusione di questa succosa e bellissima puntata, questo Back in the Day necessario. Un saluto e un ringraziamento speciale a DJ Oschi che ci ha fornito questo materiale. Un ringraziamento al maestro Jacopetti, sempre presente, sempre puntuale e top. E un saluto al nostro socio OP che a breve tornerà dalle sue vacanze forzate. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo e ci sentiamo per la prossima puntata, sempre su queste frequenze Radio Parsec, Champion Sound, Champion Summer, la versione estiva. Mi raccomando, vi aspettiamo e ricordate che dove vi portiamo noi non ci sono strade. Butta go!
1: Yeah, I come on, yeah. Yeah, I come on, yeah. Yeah, I come on, yeah.

0: what's up now? Yeah, I come on, yeah.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: Ma è un pezzo di ferraglia!
3: Radio Parsec. Streaming the alternative.

Cosmic Salsa. Radio Parsec. Alza Brossito e Leon Bueno nell'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: Ed eccoci qua, una puntata speciale di Cosmic Salsa durante questa pausa estiva, in questa estate direi infernale, la cui temperatura è normale se vi trovate direi sulla superficie del sole. E io sono Alza Brossito, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec e come avevamo annunciato nell'ultima puntata stagionale della trasmissione, con il mio socio Leon Bueno, che sono riuscito a captare durante una delle sue vacanzine galattiche, e mentre sorseggiava un flute di bevanda di provenienza sconosciuta, quasi sicuramente extraterrestre, abbiamo deciso di fare questa puntata speciale di Cosmic Salsa dedicata all'estate, al viaggio, allo scialo estivo. Dopo le fatiche del lavoro, dell'inverno, ci rilassiamo un po'. Ma vediamo subito se il collegamento è stato ristabilito. Caro Leon Bueno, ci sei?
1: E io ho saprossito... Certo,
0: eccolo, chiaro, eccolo.
1: Sono pronto con un pacchettone di musica da portare.
0: Allora, caro Leon,
1: sono parcheggiato proprio vicino al sole.
0: Bene,
1: faccio una vacanzina fresca. E quindi, vabbè, dopo essere stato sulla Terra, confermo che la temperatura non è poi così differente.
0: Questa estate tra le galassie procede bene, sì, tutto ok.
1: Ah sì, ho fatto un sacco di cose, sono stato sugli anelli, gli anelli di Saturno, sono andato in giro su Plutone, insomma, è stato tutto molto bello e molto divertente.
0: Benissimo, io direi di cominciare, e visto che questa puntata, abbiamo detto, è dedicata all'estate, al chill, al rilasso estivo, al mare, chi si vuole invece godere, non so, la frescura delle montagne, partiamo subito con un pezzo di questo periodo, perché è un brano del 2019. Lui è un DJ marocchino che si chiama Saib, ha sempre mescolato musica hip hop, lo-fi, jazz con musica sudamericana. Questo brano è Sao Paulo Sunset. Io sono Alza Brossito dallo spazio Leon Bueno, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamo!

0: E questo era Saib con il suo Sao Paulo Sunset. Come senti, Leon, sono partito proprio super di relax. Questo è proprio da cocktailino sulla spiaggia in Brasile, con la musichetta sotto al tramonto. Proprio siamo partiti super chill. Ma come sempre, un pezzo io, un pezzo tu, Leon. Io ho iniziato con questo strano ibrido marocco-brasiliano, ora tocca a te, mano.
1: E allora andiamo diretti nel Brasile, nel Brasile più saporito.
0: Sabrosito.
1: Con una cantante, sabrosito. Con una cantante che si chiama Mari Froes, scoperta da pochissimo. Lei è classe 2003 di San Paolo. Una voce freschissima, autentica, veramente, veramente una bomba. E c'è il pezzo che si chiama Resa Brava, che significa una preghiera forte, tipo una specie di rito. E infatti dice: non si liberano del pensiero dell'amato, né con la cachaça, né con la resa brava, né con qualsiasi cosa tenti di fare. E il pezzo, insomma, è favoloso.
0: Molto bene, mi mancavano tantissimo i tuoi racconti, mio caro Leon, perché ricordiamo sempre che per noi è una gioia immensa condividere la musica che amiamo. Ringraziamo come sempre Radio Parsec. Questa è Cosmic Salsa, Alza Brossita e Leo Bueno, lei è Mary Froesch. Vamos!

0: vontade di você.
1: È un problema serio.
2: È un problema serio.
1: Anche questo, grandissimo brano. Questo mi ha evocato quei momenti quando in un viaggio in macchina stai raggiungendo finalmente la meta. Hai guidato tutto il giorno, magari arrivi la sera verso l'orario di cena, mi sono immaginato che con questo brano entri nella città, nel posto dove sei destinato, c'è quella sensazione.
2: Cominci a riconoscere i posti.
1: Esatto, quella bellissima stanchezza meravigliosa che apre al viaggio. E andiamo avanti, restiamo in Brasile anche perché devo raccontarvi che in questo periodo di pausa devo dire che ho ascoltato tantissima musica brasiliana, come sempre con un piede nel passato e uno nel futuro, nel senso che ho ascoltato i grandi classici, Chico Buarque, Jorge Ben e tanti altri, ma ho scoperto tantissima musica contemporanea proveniente dal Brasile e mi sono reso conto che c'è veramente, noi che amiamo gli universi assolati, c'è un universo sonoro che è veramente incredibile. Quindi, mio caro Leoni, il prossimo brano, restiamo sempre in modalità da viaggio, da spiaggia, da viaggiatore con la birretta in mano. Loro sono due produttori, due DJ prolistrumentisti brasiliani che sono più o meno in pista dal 2020. Sono Bruno Berle e Batata Boy. Il brano si chiama Quero Dizer. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec. Leon Bueno, sabrosito. Vamos!
2: Vamos!

0: anche qui, mio caro Leon, il mood è sempre il solito, da super relax. Devo dire che mi hanno molto intrigato queste commistioni tra un po' di beat hip hop lo-fi, ma con campioni dalla tradizione brasiliana, il canto, soprattutto il cantato, che appunto c'ha un piede nella tradizione ma viaggia su questi ritmi proprio contemporanei. E tocca a te, mio caro Leon, dalle spiagge assolate dell'universo, cosa ci proponi?
1: Allora, ci sentiamo una cosa danzante. Allora, solo il nome del gruppo è totale: Crescenzio Camacho e il Super Combo Curro.
0: Urca!
1: Il pezzo... cioè, senti, il pezzo si chiama Santana in Salsa. Allora, io l'ho sentito, devo dire la verità, non so qual è il disco originale, tipo se è uscito come singolo. L'ho sentito su una raccolta che si chiama Cartagena, che raccoglie tipo cumbia, descarga, tipo dal 62 al 72, e ci sono anche un sacco di altri nomi tosti, però questo pezzo qua in particolare è veramente una bombazza.
0: E allora ce lo andiamo a sentire. Vi avverto che il brano è lungo, noi ce lo ascolteremo per un po', ma come sapete,
1: certo,
0: come è nostra tradizione, fanculo i tempi radiofonici, solo brani lunghi, lo taglieremo un pochino, ma soprattutto, visto che dopo ci ritorneremo, spezziamo un attimo da questa wave brasileira e torniamo con un po' di salsita bugalù, vamo! E la salsa, Santana in Salsa, questa è Radio Parza e Colby Salsa, le un buon sabrosito, vamo!

0: consiglio poi di cercarvelo questo brano, perché è dura e è fantastico, e sempre nell'ottica, usando la metafora del viaggio, questo direi che è la prima serata nel locale del posto in cui sei in vacanza, la prima sera birretta, cocktailino, orchestra che suona, e è già pericolo. E io, visto che, come vi dicevo, c'ho questa wave, ritorno in Brasile con un brano che si chiama Agua de Coco. Lui è Marcos Valle, grandissimo cantante,
1: grande Marcos Valle,
0: compositore sempre brasiliano, classe 1943. Questa è Colmi Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito. Vamos!
1: Vamos!

0: L'Agua de Coco de Marcos Valle, anche questo grande pezzo, super
1: che crocerina.
0: Esatto, da crocerina nei Caraibi, direi. E mio caro Leon, a questo punto restiamo ancora in Brasile, se non sbaglio, e però tocca a te.
1: Sì, restiamo in Brasile, ci ascoltiamo O Stress do Nordeste, questo gruppo brasiliano di forró, cantanti, musicisti, compositori nordestini ovviamente. E, allora, il pezzo che ci sentiamo in particolare mi piace tantissimo anche il titolo, perché si chiama Proibido Cochilear, che significa è proibito sonnecchiare. È proibito dormire.
0: Che a noi piace invece tantissimo.
1: Esatto, però a volte capita anche in vacanza, no? Che non devi fare un sacco di cose, sempre attivo, sempre scattante, quindi è proibito consigliare.
0: E allora ce lo andiamo a sentire, loro sono gli O Stress del Nordeste, questo è Cosmic Salsa, Radio Parsec, alza prosito, è un buono, vamo!

È proibito cucinare. Guai, guai se sonnecchiate mentre ascoltate Cosmic Salsa su Radio Partek con un vuelo dello spazio e Alza Brossito qui nell'inferno terrestre. Restiamo sempre in Brasile, facciamo adesso un salto più nei suoni contemporanei. Lei è una delle tante regine del movimento New Bossa brasiliano. Debutta nel 2005, lei si chiama Sabrina Maleiros e il brano è Capoeira Vai. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leo Bueno, Sabrosito. Ma quanto mi mancava dire, vamos!

0: Mamma mia, Leon, ma cos'è sta roba? Cioè, a me proprio questa è, non so, localino in spiaggia, super bailadores,
1: messo,
0: capito?
1: Ho messo il gomito fuori dal finestrino.
0: Veramente bello, un sound molto figo, perché come vi dicevo, ecco, quest'ultimo periodo così di ascolti e ricerca mi ha portato ad approfondire un po' i vari suoni dal Brasile e c'è della roba veramente tosta. Vi prometto che poi dopo il brano di Leon avrò l'ultimo brano dal Brasile, poi ci spostiamo, ma adesso appunto come sempre per spezzare un po' cosa ti proponi, mio caro Leon?
1: Propongo uno dei miei musicisti preferiti in assoluto, percussionista incredibile, che si chiama Sabu Martinez.
0: El Sabu!
1: E avevamo già messo diversi pezzi suoi, ovviamente. E questo pezzo qua è preso addirittura dal suo disco di debutto, che si chiama Palo Congo. Chiaramente tribalissimo. Il pezzo si chiama El Cumbancero, che poi è ovviamente un classico, insomma una rivisitazione. E addirittura questo pezzo del disco è del 1957, quindi ci facciamo proprio un tuffone nel passato.
0: Salto temporale qui a Cosmic Salsa. Dallo spazio profondo e assolato il nostro caro Leon ci propone il Sabu Martinez e il Cumbancero. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec. Vamo!
1: Vamo Sabu!

0: sta roba, un fiume di ritmo tribalissimo, come hai detto prima, veramente
1: la città della luce,
0: canto ipnotico veloce, veramente bello. In più è incredibile che dicevi prima del 56 è l'album, scusate,
1: 57,
0: ecco, se pensiamo al panorama musicale del nord degli Stati Uniti, ma anche europeo, sta cosa qui era una roba veramente dirompente, non so come dire. Oggi, bene o male, con la world music, cioè, come si dice, abbiamo ascoltato di tutto, e quindi non quasi che non sorprende più niente, no? Invece la cosa incredibile, secondo me, è una delle tante cose che mi fa amare la musica in generale, e questa in particolare, è proprio che in epoche apparentemente, come posso dire, inaspettate, nascono questi ritmi, questi suoni che sono incredibili. Quindi, mio caro Leon, ti ringrazio come sempre dallo spazio, e io invece metto l'ultimo brano dedicato al Brasile per quanto mi riguarda oggi, e lui è un grande crooner brasiliano, è Emilio Santiago, e il brano è Bananeira. Cosmi Salsa, Radio Parsec, alza prosito e le bueno. Vamo!
1: Vamo!

0: la Bananera, super funky questo pezzo. Infatti lui, Emilio Santiago, è stato sempre un grande, devo dire, del funky soul brasiliano, un po' crooner, un po' Barry White, veramente fico, mi è molto piaciuto. E mio caro Leon, quindi ci spostiamo definitivamente dal Brasile, e dove ci porti, mio caro Leon?
1: Ah, vi porto tra le fiamme.
0: Sì, che tanto è fresco, che tanto è fresco. Rinfrescaci con questo brano.
1: Esatto, infatti, come sentite qua l'aria condizionata sulla astronave si sta facendo sentire. Comunque, il pezzo di cui parliamo è un pezzo di Frankie Dante. Frankie Dante, musicista della Madonna, con la sua orchestra Flamboyant, nome anche importante. Il disco si chiama Different Directions, del 1970, e il pezzo che ci sentiamo si chiama il Jibaro. È un boogaloo strano, strascicatissimo e fichissimo.
0: Molto bene, lui è Frankie Dante, l'orchestra Flamboyant, questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito, vamo!

0: grande Boogaloo che ci serviva proprio, direi.
1: Questa è tipo uno stoner Boogaloo.
0: Esatto. Poi anche loro dicevamo mentre andava il pezzo che sembrano un po' svogliati, che sono un po' indormiti, addormentati, così, un po' svogliati, bello.
1: Chissà com'è. Bello.
0: Adesso invece, mio caro Leon, facciamo un salto a San Francisco, dove nel 2003 nasce un collettivo di varie provenienze, un po' latini, un po' chicani, un po' gringos, e il nome del progetto si chiama Latin Soul Syndicate. Hanno partecipato, pensa, anche con i loro brani alle colonne sonore di tipo dei Soprano e del film Il Diavolo Veste Prada. Infatti erano venuti alla ribalta proprio per questo motivo. E dal disco del 2010, Latin Moderns, ci andiamo a sentire Shake It. Loro sono il Latin Soul Syndicate. Mio caro Leon, c'è anche la flautita, pensa un po', in questo brano.
1: Wow.
0: E questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, alza Brasito, lo bueno, vamo!
1: Vamo!

0: una grande flautita, direi, eh? Il Latin Soul Syndicate, questa è Cosa di Salsa, Radio Parsec. Cosa ne dici, Leon? Ti è piaciuto questo brano?
1: Ah, guarda, già che parte con la flautita, per me era già
0: sì, subito a spada proprio, infatti va colpito per quello, proprio. Nemmeno un po' di suspense, proprio, 1, 2, 3, piri, fantastico.
1: Mi piace. No, e poi dicevi che hanno collaborato anche a Colonna Sonora di Soprano,
0: sì, infatti,
1: serie che io ho adorato.
0: Infatti,
1: Gattolfini, Rest in Peace.
0: No, ma anche perché a me la cosa che mi ha colpito è che comunque il Soprano è una serie americana che parla comunque di una comunità di immigrati italiana, e il fatto che le musiche le abbiano fatte un gruppo di musicisti un po' americani, un po' latini di San Francisco, restituisce anche poi nei suoni, nelle cose, quella mescolanza, quel melting pot che crea sempre qualcosa di nuovo. E direi che in qualche modo questo suono, no, si sposa anche con la serie, per quanto è una serie che in qualche modo c'ha a che fa con la mafia, così, però io parlo proprio di ambientazioni, di odori, di scenografie,
1: e soprattutto di camicie.
0: Imbattibili, veramente imbattibili. E dunque, mio caro Leon, abbiamo ancora esattamente 4 brani, 2 a testa, mio caro Leon.
1: Bene.
0: E quindi ce la possiamo ancora scialare alla grande, e tocca a te. Io direi che possiamo fare un salto nei classiconi, direi. Cosa ci fai sentire?
1: Ma sì, alla fine ci facciamo un tuffo, un famoso zucchetto nella salsa, e ritorniamo a uno dei mostri sacri, che è Willie Colon.
0: Grandissimo, Willie.
1: Wow. E il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Guaraccia, è preso da un disco storico che si chiama The Good, The Bad and The Ugly, chiaramente il buono, il brutto e il cattivo. C'è anche Hector Lavoe qua in mezzo, ma la particolarità è che questo disco soprattutto vede lui, cioè Willie Colon alla voce, quindi canta lui.
0: Ok, penso, grande.
1: Questa canzone, che chiaramente non regge
0: il confronto,
1: il paragone, il confronto con Hector Lavoe.
0: Però dai,
1: questo
0: comunque.
1: Questo pezzo qua se la cava alla grande, direi.
0: E allora ce lo andiamo a sentire, Willie Colon con Guaraccia. Questa è sempre Cosmic Salsa su Radio Parsec, Leo Buena, Sabrosito.

0: Eccolo, eccolo. Dunque, il brano, adesso te lo dico, Dave, stavamo blaterando su cosa mettere dopo. E volevo dire che è veramente classicone, nel senso che il sound è inconfondibile, il cantato è vero che fa strano rispetto a Hector Lavoe, ma c'è anche quel pezzo centrale con quell'assolo di chitarra, veramente fantastico.
1: Sì, se la cava.
0: Molto molto bene. Dunque, il prossimo brano è sempre dei Latin Soul Syndicate, che abbiamo sentito prima, ma questa volta è un brano molto più lento, potrebbe essere un Vestaglietta Time, in salsa anche un po' giamaicana, nel senso che è un po' dub, e mi aveva colpito questo sempre per così darvi un po' gli umori di quelli che sono i suoni degli ultimi 10-20 anni, che hanno mescolato la tradizione latina con gli stili e i generi più vicini a noi. Il brano è Amor Caliente, loro sono sempre i Latin Soul Syndicate, questa è Con Mi Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno, Sabrosito, vamo!
1: Vamos!
0: Eccolo!

E questo era un dabbone, direi dal gusto latino, direi appunto dei Latin Soul Syndicate, e anche se poi ci siamo allontanati direi abbastanza dai nostri canoni e stili usuali, ma questo è per dimostrare che poi la musica prende sempre vie misteriose, sconosciute e si fonde, si lascia fondere con altri generi. E prima di lasciarti il gran finale, mio caro Leon, direi che a questo punto metto io il mio ultimo brano e poi ti lascio il finalone con i saluti e restiamo sempre nella West Coast. Questa volta un gruppo che ha sempre mescolato i suoni latini al rock messicano, è un collettivo degli anni 90 che nasce nel 1994, hanno sempre la parola Latin nel nome, cioè se prima c'erano i Latin Soul Syndicate, loro sono i Latin Playboys, il brano si chiama Same Brown Heart e questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito. Vamo! Però scusate un secondo perché il pezzo però come tu mi insegni va anche caricato perché altrimenti non va. Ma eccolo qui, ripeto, Same Brown Heart, loro sono i Latin Playboys, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

0: Questo era questo suono ipnotico, strano, anche un po', come dire, ombroso per certi aspetti, un po' scuro, i Latin Playboys. E dunque siamo praticamente arrivati alla fine, mio caro Leone. Però a questo punto io, visto che ci hai preparato un finalone, io ti chiedo di introdurci il brano. Ce lo sentiamo tutto con estrema calma e a questo punto, visto che oggi è una puntata speciale, mettiamo anche la nostra cara sigla finale che non mettevamo da un po', quindi i saluti li facciamo prima della sigla e vi ricordo che la nostra sigla è un brano che si chiama O Sole per Te del grandissimo James Mese Piazzettore con il nostro caro amico Leon. Abbiamo visto, te lo ricordi, quel concerto sulla terra che vedevi?
1: Ah, favoloso, uno dei migliori ricordi della terra che ho. Di James Enese a San Benedetto quando atterrai.
0: Veramente grande, grande. Era un festival che si chiamava, mi ricordo, Maremoto Festival, festival gratuito vicino al mare, era veramente una bomba, quando ancora c'erano cose belle. Quindi, mio caro Leon, i saluti ce li facciamo dopo. Cosa ci fai ascoltare come fine di questa puntata speciale estiva, dove siamo stati parecchio in Brasile, ci siamo mossi come sempre tra passato e presente, ci hai fatto sentire le tue solite chicchette provenienti dalle galassie, e quindi raccontaci, ecco, l'ultimo brano, mio caro Leon.
1: Va bene, allora l'ultimo brano che mettiamo è del grandissimo maestro Rubén Blades. Poi si è parlato molto di viaggio, no? di esplorazione, e infatti il pezzo che ci sentiamo si chiama Maestra Vida. Anche il testo è bellissimo, ovviamente, no? Riflessione su quello che ti insegna la vita o quello che non ti insegna la vita. Ringrazio Oski perché aveva postato lui qualche giorno fa e mi ha rimandato in fissa con questo pezzo qua, e che è veramente fantastico, e quindi mi sembra una gran chiusura.
0: No, inoltre ricordiamo che Rubén Blades è un musicista che è ancora vivente e che ha attraversato veramente la grande epopea della musica sudamericana, della salsa. Cioè la cosa importante.
1: C'è un pezzo con i Calle 3 se dove reppa.
0: Ah, esatto, esatto. Ma questo no, per dire che questi musicisti, al di là poi dei gusti personali, ovviamente noi stiamo, come dicono a Roma, stiamo in fissa, però hanno un bagaglio anche musicale di chi ha attraversato diverse stagioni musicali, e allo stesso tempo però ci ha avuto una capacità di essere creativo, prolifico, rimanendo se stessi ma sperimentando, cioè appunto questa cosa è una cosa molto bella, secondo me. Ma poi come lui tanti altri, ma adesso l'ultimo purtroppo che è venuto a mancare appunto è Willy Colon, ma siccome è una generazione che inizia invece va verso l'ottantina, è chiaro che finché hanno ancora la grinta e stanno ancora sui palchi in studio rappresentano dei bagagli culturali enormi. Dicevi, scusami Leon, t'ho interrotto.
1: No, non dicevo, pure Rubén Blades è anche attore.
0: È vero.
1: Sì, ha fatto anche diversi film, insomma, di un certo livello. Quindi, veramente un personaggio tostissimo e secondo me anche una gran persona. Non lo conosco, ma sulla fiducia.
0: No, ma poi lui anche è stato tra i primi a introdurre comunque temi sociali nella salsa, non occuparsi solo, diciamo così, di sentimenti o di strada, e lui comunque si è sempre più o meno collocato a sinistra, ma non ha mai risparmiato poi critiche, per esempio al Venezuela di Chavez, di Maduro, cioè comunque ha mantenuto anche sempre un impegno, ma anche un'indipendenza e uno spirito critico che comunque non è scontato. E rispetto, volevo dire, alla cosa dell'attore, che in effetti anche da giovane ce l'aveva un po' del belloccio. un Michael Douglas sudamericano, non so. Che poi lui è, lui è portoricano venezuelano, sai che non mi ricordo in questo momento, tu te lo ricordi?
1: Ruben Blades è di Panama.
0: Ah, di Panama, panamense, vero, giusto. Anche questa origine pure è curiosa, ecco. E quindi niente, allora ci andiamo a sentire questo bel brano di Ruben Blades, Maestra Vida. Siamo alla fine del viaggio musicale di Cosmic Salsa su Radio Parsec, ma dopo il brano ci saluteremo. E io sono Alza Brossito e davo spazio al bueno, vamos.
2: Ciao. Todos los hechos lo condenaban. Las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él. Con los ojos enterrados en el piso, sufriendo las malas jugadas de su existencia, Ramiro recorrió las calles del barrio, la misma esquina con su mismo olor.

La maestra vita di Rubensito Blades, gran pezzo, grandi testi, grande profondità, come ci hai raccontato, grande spessore anche, ecco, umano. E mio caro Leon, siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale estiva. Spero vi sia piaciuta, diciamo, la scelta dei brani che abbiamo appunto così mandato all'insegna proprio del relax estivo, che sia in spiaggia, che sia la mattina, che sia il tramonto, che sia in viaggio, che sia insomma ovunque vi pare. E la puntata nuova la potrete sentire su www.radioparze.com a partire da lunedì 24 agosto. La nuova stagione di Cosmic Salsa e un po' di tutti i progetti, tutto il palinsesto di Radio Parsec partirà da ottobre, state sintonizzati e come sempre per contattarci potete usare le pagine social di Radio Parsec, di UFO Tropical, la pagina Instagram di Leon Bueno e scriveteci, fateci richieste, commentate e già nei prossimi giorni, insomma, avrete da subito un post sulla pagina di UFO Tropical con tutta la playlist che ci siamo sentiti. Mio caro Leon, è stato come sempre un piacere.

0: questo breve revival.
1: Wow, no, veramente un shalom a mio hermano, you know. E torniamo presto con la nuova edizione, un sacco di roba nuova.
0: Esatto, e poi restate sintonizzati perché potrebbero succedere prima della nuova stagione, come è stato per questa puntata, potrebbe esserci un altro schiribizzo dell'universo che ci fa incontrare. Quindi, mio caro Leon, ti saluto, a presto, vi saluto tutti e tutte. Questa è Call Me Salsa, Radio Parsec, Alza Brossito, Leon Bueno. Sigla, vamo!
2: Viva la salsa!

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

svegliarsi, nutrirsi, scopare, figliare, amare, evacuare, lavorare, giocare, parlare, litigare, dormire. Oh, quanti verbi! Ogni verbo è una fatica, ogni verbo è uno sforzo per mantenere sufficientemente caldo il nostro involucro di carne. Quando l'abisso mi inghiotte, ho come l'impressione che la vita sia solo un corpo a 37 gradi. Vivere stanca.

Ho perso amici, ho perso amiche, ho perso amicizie e ho perso amori. La vita è un puzzle che sgretola via un giorno dietro l'altro e ogni pezzo è preso a calci dal primo che passa. Dio, se ci prova a non essere nichilista, credetemi, io ci provo. Davvero, ma ci sono giorni in cui è davvero, davvero difficile trovare una ragione, se non per tutto, almeno per qualcosa.

là fuori c'è l'abisso, ma sembra che voi non vogliate guardarlo. Quanto vi invidio, ma è lì e fa il suo sporco lavoro ogni giorno, devastando le anime sensibili. Però c'è un abisso che, per quanto provate a ignorare, viene, anche se non volete vederlo, a farvi visita. Nelle notti insonni, nei tormenti quotidiani, nei dolori malcelati. Bene, guardatevi dentro ora, tenetevi forte però, e raccontatemi quanto profondo è il vostro di abisso. Ma date solo una sbirciatina, perché, come diceva Nietzsche, se guardi a lungo in un abisso,

Ehi, dico a voi, sì, proprio a voi. Voi che state correndo da una parte all'altra della città, da una parte all'altra del mondo. Fermatevi un attimo, su, un po' di pazienza. Ho da farvi una proposta. Perché non facciamo un gioco, uno scherzo? Per dire domani, perché non provate a fermare una sola persona a vostro piacimento, quello che ne so, che vi ispira di più, dalla camminata, dal vestito, dal taglio dei capelli, dallo sguardo, dalla faccia. Sì, lo fermate e fategli una domanda. Chiedetegli: tu ti senti felice? Ma badate. Fatevela anche voi questa domanda. La risposta potrebbe anche sorprendervi.

E se vi prendono per pazzi, fregatevene, mettetevi un bel naso finto, fate quattro caprioli in mezzo al marciapiede, magari bloccando anche il traffico, e gridate yeah! E poi di nuovo yeah! Sono in crisi.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

non vi invidio, non invidio nessuno. L'invidia non mi appartiene, non sul serio almeno. Le persone migliori le ammiro, quelle più fortunate, beh, è andata così. Eppure m'avete sentito dire: oh, quanto invidio voi. E ve lo dico ancora: oh, quanto vi invidio. Voi che non avete nulla di serio cui pensare e trascorrete dei buoni quarti d'ora a discutere animatamente per un rigore negato, un fallo non visto, un gol annullato. Ci sono pure coloro che scendono in piazza con cortei e manifestazioni per un calciatore in vendita o per un allenatore sgradito. Individui che, seppur mal pagati, maltrattati, malaticci, senza futuro per sé e per i figli, con il mondo attorno che va in pezzi, le guerre alle porte, i genocidi nel mare in cui si tuffano. Ecco, queste persone poi non alzano mai il culo dal divano per difendere la propria misera esistenza.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. È un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com.
2: It's ringing your channel. Yes, this is a show.

Quanti cuori avete spezzato? E quante volte vi hanno spezzato il cuore? Dite che faccio troppe domande? Beh, di risposte non ne ho. Ma ho questo sonetto che posso leggere per voi. E fa così. Amor, che il proprio giogo non rimembra, tra noi s'è addormentato in questo letto, e ci spaventa assai quel pigro aspetto che storpio amplesso nesce, e nasce un'ombra che ci ostruisce i volti, e quel che sembra è che restarci debba il nero effetto che il chiuso sonno genera. Ma aspetto, e svegli i nervi tengo ed ogni membra, che arrender non mi voglio al primo colpo, e tento una sortita all'improvviso per cancellar quell'ombra sul tuo viso, per far destare affatto il bel sorriso. Non mi negar degli occhi il dolce riso, non chiudermi la porta con un colpo.

0: Il solito ritardo congenito del treno. Una mattina come tante, come troppe, come sempre. Gli occhi assonnati, le imprecazioni rassegnate dei pendolari. Un senza tetto, straiato, russava disteso sui sedili dall'altro lato del corridoio. Davanti, due tizi discutevano concitatamente dell'andamento della borsa, fissando il cellulare. Poi entrammo in una galleria e accanto a me, seduto, apparve Novacene Io / IA. Parlò, e le sue parole, avrebbe detto Rimbaud, suonarono dolci come lo zucchero sui denti cariati.
1: Valgor di logica, lo potresti giocare in eterno, senza accorgerti di niente, neanche di me, che ti busso dalla stratosfera, come l'occhio stralunato di Redon. A ricordi

0: luce verrà.
1: Il tempo fugge via, lasciandoci fra mori in macerie, crepe aperte di dolore, fiumi in piena di nostalgia, rugginosi vascelli di malinconia, e giriamo la testa al passato che ci sembra il tempo in cui tutto era giusto. Ma in verità il mondo non è mai stato un posto migliore.
2: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: Un saluto da Riccardo. Ci ritroveremo qui? Sì, mi riconoscerete. Sono quello con il sonar che scandaglia l'umanità per mappare una via di fuga dall'abisso.
1: Stai ascoltando Radio Parsec.
2: Un progetto indipendente, suoni e parole dalla crosta terrestre.

Trovati su Radio Parts, che io sono Claudio, questo è sempre Inner Space, musiche per il terzo orecchio. Seconda puntata dedicata alla psichedelia statunitense, la prima denominata Non aprite quelle porte girevoli era su, focalizzata fondamentalmente sul sound dorsiano e su le porte della percezione, diciamo. Questa si chiama musiche da un l'ho intitolata musiche da un futuro passato, perché parlerò di tutte quelle band, secondo me, che erano abbastanza avulse anche dal contesto musicale degli anni 60, perché la loro proposta era in certi casi molto sperimentale e prefigurava musiche a venire, soprattutto l'elettronica, o addirittura si rifaceva a un passato quasi ancestrale, riattualizzandolo col sentimento del tempo. Musica di futuro passato mi serve anche per fare una piccola citazione alla mia passione adolescenziale per i fumetti della Marvel, perché la saga di Chris Claremont di X-Men del 1981, che ci hanno fatto anche un film terribile, come più o meno tutti i film sui supereroi Marvel, pochi se ne salvano a mio avviso. Tornando alla musica di questa puntata, quindi gli anni 60 per questo furono appunto un decennio formidabile, perché ci furono tutti sperimentavano, tutti riuscirono comunque a fare delle operazioni anche con la musica tra virgolette colta, d'avanguardia, non facile intuizione. Mi viene da dire che riuscirono a portare in certi casi la sperimentazione, fece uscire la musica accademica e sperimentale appunto dalle accademie per andare per strada. Quindi riuscirono a toccare anche ascoltatori che normalmente non avrebbero avuto contatti con queste tipologie di avanguardie. Ricordiamoci anche che per ogni avanguardia che ha un'influenza futura ce ne sono 5 le cui intuizioni non portano a niente, finiscono in un cul-de-sac creativo. Quindi alcune delle band che sentiremo appunto prefigurano sviluppi successivi, sono state di ispirazione, altre sono rimasti band che fecero esperimenti musicali un po' estemporanei. Allora, io direi di iniziare intanto con la prima band, una mia grande passione sono i Kaleidoscope. Piccolo inciso, esistono negli anni 60 ben 3 Kaleidoscope, quindi se voi cercate Kaleidoscope su internet anni 60 avrete una triplice scelta. Io quelli di cui parlo adesso ovviamente sono i Kaleidoscope americani, stesso periodo coevi, perfettamente coevi, ci sono i Kaleidoscope inglesi, di cui parlerò più avanti quando faremo un trittico sulla psichedelia inglese degli anni 60, e il terzo c'è addirittura un gruppo Kaleidoscope messicano, io ce l'ho tutti e tre, i messicani fanno proprio del garage ante litteram. Quindi qui parliamo dei Kaleidoscope americani, che sono famosi per, insomma, gli incastrati un po' di musica, perché già ai tempi Jimmy Page li venne a definire come la sua band preferita, che fosse una boutade così o meno, ebbero un minimo di, insomma, di notorietà anche per questa cosa. I Kaleidoscope erano fondamentalmente la band di David Lindley e Simon Feldhouse, entrambi Lindley, entrambi interessati all'etnomusicologia e anche a livello accademico. Lindley era un virtuoso di jug e banjo, mentre Simon Feldhouse era di origine turca e era stato cresciuto suonando lud, che sarebbe una specie di mandolino turco, con un suono simile anche un po', diciamo, al nostro mandolino, ma con una cassa risonanza più ampia. Loro fecero tre dischi in totale interessanti, con un quarto un po' meno interessante. I primi tre sono tutti e tre da avere, a mio avviso.
diciamo il secondo, quello più psichedelico, che contiene Beacon from Mars si chiama, è anche il più famoso, è quello che contiene una, due strumentali molto psichedelici, che sono Taksim e Beacon from Mars. Il primo ovviamente legato alla musica proprio turca, e il secondo invece anticipava anche l'utilizzo del feedback con le chitarre, era una cosa molto particolare. E il terzo disco, Incredible, è quello più meglio suonato, più che meglio suonato, più approcciabile, pur rimanendo abbastanza psichedelico. E il primo, Side Trips, è quello dove ci sono generi più disparati, si va da appunto pezzi assolutamente psichedelici a ragtime, molto, è caleidoscopico nel vero senso della parola, in 26 minuti frulla un po' tutto. Quindi andiamo a sentire appunto dal primo disco di 1967, Side Trips, Keep Your Mind Open.

0: Keep your mind open.
1: Ed erano i Kaleidoscope con Keep Your Mind Open, molto mistica, diciamo che in altri episodi sono anche un po' più veloci, questo è uno dei pezzi più misticheggianti. Proseguiamo con un altro gruppo, non californiano, scusate, mi ero dimenticato che i Kaleidoscope erano ovviamente basati in California. Adesso andiamo su un gruppo di New York, che però suona abbastanza West Coast, anche loro suonano. Erano gli Insect Trust di New York, appunto, che possono, li ho messi dopo i Kaleidoscope perché seguono un po' quella falsa riga etno psichedelica. Loro erano una band caratterizzata dalla voce della cantante Nancy Jeffries, che assomiglia molto a Grace Slick, ma avevano un impianto musicale molto interessante, perché univano il jazz ma senza fare qualcosa di ipertecnicistico, anzi, quindi utilizzavano clarinetto, oboe, flauto e sax, in un mix secondo me molto molto affascinante. Pubblicarono un paio di dischi. Quello più interessante a livello, appunto, di questa trasmissione, quindi di psichedelia, è il primo, del 1968, si chiama The Insect Trust. Andiamo a sentire quindi da questo disco The Skin Game, Insect Trust.

erano gli Insect Trust con The Skin Game, pezzo abbastanza schizzato, diciamo, che giustappone un intro quasi country folk con un intermezzo abbastanza spedito fra appunto jazz, rock, dissonante. Bello, bello, sempre piaciuto questo disco. Continuiamo con un altro artista che si muove sul solco della tradizione, ma in maniera veramente arcaica, mi viene da dire. Tra l'altro è uno dei l'unico artista che metterò che ha in questi 30 brani totali delle tre puntate che ha ascendenze jazz, cioè lui è un pianista jazz. Si chiama Mac Rebenack, famoso ai più come Dr. John the Night Tripper, appunto pianista jazz di New Orleans. È tuttora, mi sembra tuttora in attività, non vorrei dire castronerie. Tra l'altro ultimamente un suo disco è stato prodotto da Dan Auerbach dei Black Keys, ultimamente, vuol dire un decennio fa indicativamente, quindi insomma una figura abbastanza centrale dagli anni 60 in poi. Il disco secondo me che lo identifica di più e che è anche più famoso è il primo, Gri-Gri del 1968, disco che non può essere definito disco jazz, perché all'interno di Gri-Gri c'è tutta la swamp culture della Louisiana, è una fotografia in musica perfetta della cultura Cajun e del crogiolo di razze che è tuttora New Orleans. È anche un grandissimo tributo secondo me alla città. Lui andava dal vivo anche con parafernalia da boccor del voodoo, ossia da sciamano voodoo, e ci giocava un sacco anche con questa duplicità. Parla di sé sempre in terza persona anche durante le canzoni del disco, e Gri-Gri, per descrivere un po' la musica contenuta, mi viene in mente sempre il parallelo con altre cose legate alla cultura Cajun come il gambo o gumbo, una delle ricette tipiche della cucina Cajun, che appunto ha al suo interno carne, pesce di d'acqua dolce, pesce di mare, crostacei, verdure e un'infinità di spezie, quindi un piatto assolutamente variegato. E come è variegato questo disco, in cui potete trovare appunto dal jazz al blues a chitarre ora folk, ora elettrificate abbastanza acide, cori soul, calipso, percussioni tribali, danze che appunto sembrano prese da una nave di schiavisti. È veramente affascinante, tuttora un disco secondo me consigliatissimo, perché è assolutamente fuori dal tempo, nel senso che è veramente arcaico nei suoni, nelle atmosfere, e come non cerca neanche di riattualizzare col sentire degli anni 60, è proprio un unicum. Quindi ho parlato anche troppo, ma questo è un disco che mi piace molto. Andiamo a sentire appunto da Gri-Gri del 1968, Danse Kalinda Badum, Dr. John.

Ben ritrovati su Radio Parsec, sempre Inner Space, musica del terzo orecchio, per il terzo orecchio, e anche dal terzo orecchio magari. Questo era Dr. John con questa danza Kalinda Badum, dove si sente proprio il profumo del gambo, del gumbo o gambo, non ho mai capito come lo pronuncino, e l'umidità delle paludi e il caldo opprimente. Continuiamo invece passando per un trittico di band che invece guardavano al futuro, che poi lo sapessero che il futuro sarebbe stato questo, non lo so, ma ebbero delle intuizioni insomma interessanti. La prima band che vi propongo sono United States of America, nome altisonante ovviamente, cioè chiamarsi United States of America è una cosa tipicamente, cioè poteva succedere solo negli anni 60, adesso non penso che l'avrebbero mai potuto permettere per lesa maestà. Gli United States of America hanno guidato da Joseph Byrd, accademico che è dir poco dire definirlo eterodosso, tra l'altro stipendiato dalla UCLA, e studioso appunto di elettronica, fondamentalmente era un piccolo electronic wizard, come si potrebbe definire, molto interessato appunto a oscillatori, a tutto quello che era la nascente tecnologia che per produrre musica sintetica, diciamo. È stato studioso di Cage e la Monte Young, quindi insomma tutta l'accademia americana del tempo. Attorniò di altri musicisti, anche loro molto dentro alla musica d'avanguardia, e anche studiosi di etnomusicologia, soprattutto per quanto riguardava la fascia sahariana, e quindi anche qui sulla carta poteva venire fuori un gruppo che poteva essere tranquillamente accademico e borioso nella proposta musicale, e invece il primo disco di United States of America, chiamato come il nome della band, del 1968, è piccolo gioiello secondo me da scoprire se non lo conoscete, perché fonde momenti più estatici folk a altri di proto-elettronica. Anche il pezzo che andremo a sentire è praticamente un garage, ma come se fosse suonato nello spazio, mi viene da dire, sulla luna. Quindi non erano scollegati da quello che era da quella che era la scena musicale degli anni 60, ma la mandavano diciamo nell'iperspazio, spesso brani molto sghembi con andamenti ritmici particolari, e inoltre a concludere il tutto molte delle tracce sono una fiera e diretta critica all'American Way of Life, quindi c'era tutto un concetto dietro alla band. Ovviamente zero successo, perché la loro era comunque sia una proposta d'avanguardia, di nicchia, e tutta anche il fascino è dovuto al suo ring modulator, ossia questo praticamente filtro tramite cui faceva passare i vari strumenti, che raggiungevano vette di inquietudine notevole a livello di suoni e di timbrica, soprattutto la voce della cantante Dorothy Moskowitz, che tra l'altro molto bella, e ha fatto anche un disco ultimamente, è ritornata penso a 75 anni a incidere musica. Quindi al netto di tutte le mie chiacchiere, andiamoci a sentire United States of America con The Garden of Earthly Delights.

Ed erano United States of America, The Garden of Earthly Delights. E dalla regia mi dicono che hanno influenzato molto band tipo i Broadcast, è vero, non ci avevo neanche pensato che qualcosa di Broadcast ho anch'io, quindi questa retro elettronica o proto elettronica, non so come la volete chiamare, anche può ricordare anche qualcosa magari di Stereolab, cioè è quell'idea lì di retrofuturismo, mi viene da dire. Continuiamo con un'altra band sempre molto sperimentale al tempo, che questa ispirò band anche loro abbastanza estreme già negli anni 70. Il duo erano i Silver Apples, sono i Silver Apples, duo formato da Simon Cox e come si chiamava l'altro? Dan Taylor. Simon Cox usava una specie di sintetizzatore a 9 oscillatori e 86 controlli, ci teneva a scriverlo nelle note del vinile. Tra l'altro il vinile c'è scritto proprio play twice before listening, interpretate voi il perché, il per come. E Dan Taylor armeggiava invece con una sezione di pelli formata da ben 13 percussioni differenti, da cui lui, di sua mano, di suo pugno, scriveva, traeva sia ritmo che melodia. Ovviamente se superate la risata che vi può venire dietro a questa anche autoproclamazione un po' ingenua, che è proprio tipicamente anni 60, comunque vi troverete ad ascoltare un disco che sembra veramente venuto da un'altra realtà parallela, non dico dal futuro, perché si sente ovviamente con l'orecchio del 2026 che è musica datata, ma sembra veramente una realtà alternativa, il futuro di una realtà alternativa, non so neanche come riuscire, cioè è un futuro passato, sembra un mondo in cui le chitarre non esistono, le batterie pure, cioè tutto quello che è analogico non esiste, è tutto stato filtrato da un'elettronica molto molto molto rudimentale. Nel disco si alternano anche canti indiani con a volte una ritmica febbrile, veramente quasi da BPM, da, non dico techno, però da musica elettronica, organo, batteria, e di base sono pop song, cioè sono canzoni pop, il loro intento era quello. Ovvio che la resa finale era assolutamente sconcertante in certi casi. Quindi andiamo. Dicevo, scusate, delle influenze, sono influenze dichiarate dei Suicide di Alan Vega e dei Throbbing Gristle anche. Quindi andiamoci a sentire da Silver Apples del 1968, Oscillations.

erano i Silver Apples, sempre qui su Radio Parsec Inner Space, musica per il terzo orecchio. Avete trovato, spero, il vostro animale guida dopo questo pezzo. Ovviamente Oscillation di nome di fatto, perché veramente basato su oscillazioni continue, è un mantra ciclico, diciamo. Allora, terzo gruppo sempre di questa scena proto-elettronica americana, sono i 50 Foot Hoes, una calza da 50 piedi, in pratica il nome, anche loro disco, unico disco Cauldron, Calderone del 68, anche qui mi dà il là per un mito che si dice sempre, che negli anni 60 ci sono stati i germi di tutte le cioè i semi, scusate, di tutte le musiche a venire, che può sembrare un po' eccessivo, però andando a scavare oggettivamente troviamo i prodromi di tantissimi suoni che sono diventati, sono stati attualizzati decenni dopo, quindi è ancora più la riprova del fatto che siamo che l'aggettivo formidabile per il decennio degli anni 60 non è casuale e non è uno stereotipo. Dicevamo 50 Foot Hoes, loro erano praticamente una coppia, i coniugi Blossom, lui la voce, no, lei voce, lui chitarra, e il bassista Luis Marceschi, con anche una sezione ritmica che a volte era anche sostituita da una rudimentale batteria elettronica. Il loro disco appunto del 68, omonimo, no scusate, Cauldron, oggi non ne prendo una, è una piccola chicca da recuperare, perché alterna cose prettamente proprio elettroniche, ha una crasi fra elettronica e strumenti analogici, e a volte anche musica d'avanguardia, quasi quasi la musica concreta ad Edgar Varese. Diciamo che è più approcciabile di quello che a parole riesco a dirvi, è un disco non troppo ostico, ad esempio il disco precedente Silver Apples a mio avviso è un po' più ostico. Quindi andiamo a sentire da Cauldron del 1968, If Not This Time.

ed erano i 50 Foot Hose con If Not This Time, bello sghembo come pezzo, come vi dicevo. Proseguiamo invece, chiudiamo il trittico insomma, delle band più avanguardistiche legate a un'elettronica primitiva. Torniamo sul Texas, che il Texas ai tempi racchiudeva sia l'arcaico che in certo modo anche lo sperimentale, non posso dire con una visione futura, ma la grande sperimentazione. Iniziamo con i 13 Floor Elevators, di cui ho già parlato nella puntata zero, che sono forse il gruppo più quintessenziale, se bisogna dare un impianto storiografico alla psichedelia, almeno negli Stati Uniti, furono i primi a usare il termine nel loro primo disco. Mi parlo invece del secondo disco, quello un po' più mistico, Easter Everywhere, del 67, che è un po' meno rock, perché a meno matrice garage ci sono solo un paio di pezzi, ha anche delle cover di Dylan, sempre distorte dalla lente dell'utilizzo dell'LSD e dall'Electric Jug suonato da Tommy Hall. Però a mio avviso il motivo principale per sentire Easter Everywhere è il brano che apre il disco, Sleep Inside This House, una cavalcata a dorso di mulo, mi viene da dire, di 8 minuti, ultra ipnotica, che gira in cerchio continuamente, in circolo, e per far capire anche l'influenza in ottica futura. Ad esempio, io la conobbi grazie a Screamadelica di Primal Scream, che ne fanno una cover in quel disco, che è del 91, e anche i Chemical Brothers su Surrender campionano parti di questa traccia, quindi per far capire come l'influsso di questa musica già un po' arcaica al tempo continuò nei decenni a seguire, soprattutto in ambiti non contigui come quello della musica elettronica. Quindi andiamo a sentire da Easter Everywhere, Sleep Inside This House, 13 Floor Elevators.

mentre teniamo in sottofondo il Certain Floral Vetus con questo bellissimo pezzo, che come sentite rispetto, se avete sentito magari la prima puntata dove c'era Roller Coaster, qui è proprio una cavalcata che non ha quasi fine, mi ricorda un pezzo dei Noi, Allo Gallo, che sembra quelle cose che galleggiano nell'etere e vengono intercettate e poi dopo finiscono come sono iniziate. Quindi è incomprensibile che abbiano influenzato anche la parte elettronica della musica a venire. Fratelli dei del Certain Floral Vetus, se purtroppo un po' offuscati dal loro successo, dalla loro aura mitica, furono i Golden Dawn di George Kinney, appunto compaesani, dal suono per certe cose simile ma più vocati alla parte folk e anche mistica. Pubblicarono praticamente un solo disco nel 1967, Power Plant, che ebbe la sfortuna appunto per un'idea della International Artist, che era l'etichetta sia dei Certain Floral Vetus che dei Golden Dawn, di posticipare l'uscita che doveva essere poco dopo quella del primo disco dei Certain Floral Vetus, quindi nel 66, a l'anno dopo, e quindi uscì anche dopo al secondo disco dei Certain Floral Vetus, e furono subito un po' bollati come dei copioni, non so come dire, quindi purtroppo non ebbero mai gran riscontro. È infatti un disco ricercatissimo nelle versioni originali. Quindi andiamo a sentire da Power Plant del 1967 Golden Dawn con Starvation.

Ed erano i Golden Dawn con Starvation del 1967. Andiamo al terzo gruppo sempre texano del periodo e forse il gruppo più mitizzato di quelli degli anni 60 texani. Erano, sarà

il resto della band non si è mai capito bene chi fossero. Hanno continuato a pubblicare, cioè nell'underground sono abbastanza rimasti abbastanza famosi e mitizzati Red Crayola, hanno continuato a pubblicare mi sembra fino al 2010 in maniera assolutamente sporadica. Il disco per cui sono più famosi è il primo del 1967, The Parable of Arable Land, la parabola della terra arabile, che è già un patchwork come copertina abbastanza quasi inquietante, e la loro musica riflette molto questa idea di musica freeform. In pratica il disco sono, a parte che è mitizzato perché è stato, si dice, registrato in una notte dove tutti erano benzinatissimi di droghe psichedeliche, e praticamente a un certo punto sembra che ci fossero 30-40 persone nello studio che sbattevano, uno è entrato con una moto. Cioè, dovrei andare a recuperare un libro bellissimo che comprai anni fa sui 13 Floor Elevator, mai tradotto in Italia, in cui si viene spiegata bene tutta la registrazione di questo disco, a cui parteciparono anche Rocky Erickson e altri dei 13 Floor Elevator, perché fu una festa. E come si dice, il disco è famoso perché sono praticamente 6 brani, ma di cui ognuno ha un intro e un outro chiamate definite Freeform Freakout, e sono nomen omen dei freakout assolutamente a volte insensati, che sono più vicini alla musica ovviamente d'avanguardia che alla musica rock, tanto che loro si autodefinivano musica d'avanguardia per gruppo rock. Quindi andiamo a sentire da The Parable of Arable Land, Pink Stainless Tail, Red Crayola.

0: ed erano i Red Crayola, come avete sentito, un bel delirio. Tra l'altro sarebbe continuato dopo con una serie di scampanelli infiniti. Chiudiamo questa puntata con una band che un po' c'entra un po' poco, ma che ho voluto mettere perché un po' racchiude la parte innocente e mistica degli anni 60. È una band che, se la sentite, è molto è facilmente collocabile. Sono la West Coast Pop Art Experimental Band, guidata dai fratelli Dan e Sean Harris, e tiraneggiata da Bob Markley, che era questo loro più che Pigmalione, il cantante, che è quello che aveva messo i soldi per fare la band, fondamentalmente adottato da un ricco petroliere. Era la tipica figura, penso, che girava in California in quegli anni. Loro fecero quattro dischi, di cui il secondo, terzo e quarto, denominati volume 1, 2 e 3, sono i più interessanti. Facevano una psichedelia a volte legata ai Birds, a volte ai Grateful Dead, e ogni tanto avevano delle intuizioni, delle belle intuizioni. Ma il motivo principale per cui ho selezionato questa band, ma soprattutto questo brano, è perché ogni tanto un po' di attualità ci vuole, e questo è un brano che sviluppa un po' l'idea un po' naif e utopica degli anni 60, ma che non è mai sbagliato ribadire, ossia che la guerra fa cagare, fa schifo. Pensiamo, mettiamo che si fanno una guerra ma non partecipa nessuno, sai che bel mondo sarebbe. Quindi West Coast Pop Art Experimental Band con Suppose They Give a War and No One Comes. Alla prossima, ciao.
1: This is an African tribal chant that we wrote called Suppose They Give a War and No One Comes.

0: La Mentina.
1: Ben trovate, amiche di La Mentina, il programma di Radio Parsec che parla al femminile sovraesteso per riflettere su questa società misogina, ma che offre spunti interessanti di azione e di rieducazione. Qui è Lillus che vi parla, questa è la nona puntata che ha tardato un po' nel vedere la luce e raggiungere le vostre orecchie. Anzi, ora che ci penso, è proprio il momento di aggiornare il contatore dell'ingiustizia economica a carico delle famiglie italiane con due genitori lavoratori e, ad esempio, due figli. Ripetiamolo insieme. La scuola pubblica è chiusa dal 6 giugno scorso e, pertanto, per accogliere e custodire figlie e figli dalla mattina alla sera e per mantenere un lavoro, mamma e papà stanno spendendo circa 250 fino a 330 euro alla settimana. Quando va bene. E ad oggi, quindi, siamo già a 1.000-1.300 euro bruciati grazie al calendario scolastico del grano in Italia. Bene, buone ferie a chi ad agosto potrà permettersele, ma soprattutto buonissime vacanze alle insegnanti.

Finiscono qui le lamentazioni, sorelle radioascoltatrici di Radio Parsec, e diamo il via alle soluzioni, come promesso sin dalla prima puntata di Lamentina. Dunque, circa un mese fa abbiamo già affrontato insieme il lutto, diciamo così, di fronte alla ferale notizia dell'approvazione del DDL Valditara sul consenso informato, che di fatto vieta l'educazione sesso-affettiva dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, le scuole medie e fino alle scuole superiori. Il DDL contribuirà a produrre generazioni di ragazze e ragazzi affetti da malattie sessualmente trasmissibili che si credevano quasi debellate. Ricordo che i casi di gonorrea sono aumentati dell'83%. Un DDL che soprattutto contribuirà a creare generazioni di bambini, bambine, ragazzi, ragazze, analfabeti, sentimentali e relazionali, ignoranti rispetto al riconoscimento delle emozioni, del rifiuto, del consenso, violenti, abusatori, fino ad arrivare ad omicidi, carnefici o vittime di un sistema mostruosamente arretrato e patriarcale che vede nella famiglia tradizionale e nel sistema binario di generi l'unica realtà possibile. Viva viva il Giorgia Paese, quello che vede una donna uccisa ogni 3 o 4 giorni e nel quasi 90% dei casi da un partner, ex partner, conoscente maschio. Un paese dove ci sono voluti mesi di denunce e rimostranze per riuscire a chiudere la pagina Facebook denominata Meglio una di meno che una femminista di troppo, che contava 54.000 iscritti italiani. Un paese dove nell'estate del 25 Meta ha chiuso Mia Moglie, un altro gruppo Facebook in cui 32.000 iscritti si scambiavano foto e video intimi delle proprie compagne senza il loro consenso. Un paese dove gli autisti dell'azienda trasporti milanese si scambiavano foto, video e commenti su Ignare Passeggere, dove la Vanna nega l'esistenza del femminicidio e dove una decina di giorni fa un padre omofobo con un bel fucile da caccia ha ucciso il figlio gay e la madre che da sempre lo difendeva. E allora facciamo così, fanculo al DDL Valditara, ora si parla di come aggirarlo, combatterlo, farlo sparire.

Bentornate su Radio Parsec, qui è Lillus che vi parla in una puntatina di lamentina che vi allerta tutte contro il DDL Valditara sul consenso informato nelle scuole. DDL ideato perché, a detta del ministro, andava fermata la propaganda gender. No, non ridete. E invece studiamo bene i mandanti di questo progetto folle, futuricida, odiatore in particolare del genere femminile. Vi leggo le parole della meravigliosa Claudia Fauzia, esperta di studi di genere e divulgatrice. Ascoltate bene. Questo DDL non nasce dal nulla e non è solo una questione italiana. Il linguaggio dell'ideologia gender è stato costruito consapevolmente in ambienti vaticani negli anni 90 e da lì esportato in decine di paesi. In Italia si chiama Pro Vita e Famiglia e no, non è un gruppo di genitori preoccupati, è parte di una rete transnazionale che vuole ricostruire un ordine sociale fondato sulla famiglia eterosessuale come unità impermeabile ai diritti individuali, alla scuola pubblica, allo Stato laico. Un po' di numeri. Tra il 2009 e il 2018 i movimenti anti-gender hanno raccolto 707 milioni di dollari in Europa, ma tra il 2019 e il 2023 questa cifra è salita a 1,18 miliardi in solo 4 anni. Questi dati sono documentati dal Forum parlamentare europeo per i diritti sessuali e riproduttivi, rapporto The Next Wave. No, non è un movimento di base, è un'industria. E c'è anche una ragione economica raramente nominata, continuò Claudia Fauzia, che è il fatto che la disuguaglianza di genere assegna il lavoro di cura alle donne e questo regge interi sistemi di welfare sottodimensionati perché il lavoro delle donne resta invisibile e soprattutto è gratuito e pertanto un'educazione che dà alle ragazze strumenti per riconoscere la propria subordinazione che cos'è? È una minaccia reale a questo sistema. Questi sono i mandanti internazionali dell'italico DDL. Ora però riflettiamo bene invece un'ultima volta sulle dirette conseguenze del decreto. L'impossibilità per le giovani ed i giovani, bambine e bambini, di fruire di un diritto fondamentale, la CSE, Comprehensive Sexuality Education, l'educazione sessuale onnicomprensiva, diciamo così, che è stata dichiarata un diritto umano fondamentale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'UNESCO. Ora che abbiamo perimetrato il problema, durante il resto della puntata proporrò alle diverse categorie che vivono e lavorano nelle scuole e nella società civile di valutare ed attivare alcune azioni anti-DDL Valditara. Ed ora, un orecchiabile brano musicale che da anni terrorizza i terrorizzati del gender.

Ciao amiche di Lamentina! Allora, iniziamo a contrastarlo da dentro le scuole, questo DDL ammazza futuro e ammazza giovani. Iniziamo da dirigenti dotati ancora di un briciolo di senso civico e di responsabilità verso il futuro di ragazzi e soprattutto delle ragazze. Iniziamo da insegnanti che dentro la scuola vivono e possono combattere. Protestate. Protestate in ogni forma lecita ed in ogni luogo, dall'ufficio scolastico regionale in poi, passando per i collegi dei docenti, i consigli d'istituto, le aule, le piazze, i comunicati stampa, gli articoli di giornale. Alleatevi con psicologhe e psicologi, sessuologhe e sessuologi, parlate, discutete, proponete ed opponetevi. Usate tutta la creatività di cui siete dotate per continuare a parlare di educazione sentimentale, educazione sesso-affettiva, di corpo, di confini, di rispetto e di consenso. Davvero tutta la creatività del mondo, tutta, usando ogni spiraglio possibile che vi sarà offerto. Poesie, romanzi, saggi, dipinti, statue, assemblee, gite, frasi, detti e non detti. Non devo certo spiegare a voi come si insegna. Diciamo che si può fare molto più di quello che si possa pensare, no? Vi ricordo che si tratta di un diritto umano fondamentale che viene negato alle vostre alunne e agli alunni. E restando dentro le scuole, il movimento di boicottaggio del DDL non può non coinvolgere studentesse e studenti. Ma chissà se questa puntata li raggiungerà mai. Ragazzi, ragazze, protestate anche voi, esigete il vostro diritto. Avete a disposizione assemblee di classe e di istituto, ma anche le lezioni in aula. Avete la possibilità di organizzare sit-in, manifestazioni, cortei, concerti, reading, cineforum. Vi posso assicurare che non sarete lasciati soli o sole. Noi ci siamo. Forza!

Bentornate con Lillus, siete su Radio Parsec, durante la mentina, per scervellarvi su come contrastare il DDL Valditara. Dove sono le famiglie? I genitori e le genitrici? In Italia stanno privando le vostre figlie e figli di un diritto umano fondamentale, la Comprehensive Sexuality Education. E non si fa niente? Certo, siamo state tutte colte alla sprovvista lo scorso 4 giugno, con le scuole ormai in chiusura, ma dobbiamo decisamente iniziare a farci sentire, a protestare, per tirare il freno a mano a quella che sembrerebbe una deriva ineluttabile, ma che ineluttabile non sarà se resistiamo. Indiciamo assemblee di classe o approfittiamo di quelle che ci sono per lamentare la mancata erogazione della CSE. Chiediamo, avviamo petizioni, pretendiamo corsi e seminari, confrontiamoci con le docenti e le dirigenti, facciamolo anche una PEC ed un colloquio alla volta. Quando saranno tanti, non resteranno inosservati. Palesiamo chiaramente la nostra preoccupazione. Se siamo all'interno dei consigli d'istituto, eletti nella componente genitori, facciamo sentire forte il nostro dissenso ed i fondatissimi timori che stiamo letteralmente gettando nell'ignoranza, nella pornografia, nelle malattie sessualmente trasmissibili e nei femminicidi tutte le nostre figlie e figli. Organizziamoci in autonomia, con sessuologhe, farmacisti, psicologi, psicologhe. Organizziamoli noi, dal basso, oltre le mura della scuola, quei corsi e quell'educazione fondamentale che vogliono negare ai nostri figli e alle figlie.

Care lamentine, non siamo sole in questa battaglia contro il DDL Valditara, perché fuori dai muri delle scuole possiamo trovare altri ed altre professioniste, cittadini e soprattutto soggetti del terzo settore pronti ad accorrere in soccorso per riportare l'attenzione sull'educazione sesso-affettiva e per aiutarci a parlarne ed a portarla finalmente vicino alla portata di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, tutti, tutte e tutto. Mi rivolgo ora a questi multiformi soggetti, associazioni, APS, cooperative, fondazioni, e chiedo loro di rimboccarsi le maniche e con creatività e spirito di resistenza di iniziare a proporre corsi, seminari, webinar, formazioni, open day, eventi, cineforum, presentazioni di libri sui temi dell'educazione al rispetto, al corpo, alla sessualità, all'affettività, al consenso. Promuovete corsi senza sosta, invitando le scuole, le famiglie, studenti e studentesse e tutta la società civile a partecipare. Infine ci sono loro, anzi ci siete voi, psicoterapeute, psichiatre, psicologhe, sessuologhe, pedagogiste, educatrici, ginecologhe, ostetriche, farmaciste, dottoresse, pediatre. Obiettate, disobbedite, protestate, alleatevi ed organizzate forme di protesta e momenti di educazione e sensibilizzazione fuori dalle aule scolastiche. Un diritto umano fondamentale viene negato oggi in Italia, la CSE.

Cari amiche di Lamentina che ancora mi seguite su Radio Parsec, ma secondo voi è possibile questa forma di resistenza, settore per settore, gruppo di cittadine per gruppo di cittadini? Manca ancora qualche categoria che non ho citato e che possa unirsi a questa resistenza? Manca ad esempio il mondo dei giuristi per l'equità, la giustizia ed il rispetto dei diritti umani, avvocatesse, magistrate, garanti dei diritti. Aiutateci a capire come adire la Corte Europea di Giustizia, come avviare petizioni efficaci, come organizzare forme di protesta basate sull'esigibilità del diritto di bambine e bambini, ragazzi e ragazze, di disporre di un'educazione completa anche dal punto di vista della sessualità, della conoscenza del corpo, della gestione delle emozioni, della tutela dalla violenza di genere e dal femminicidio. E poi ci sono le fantastiche reti di organizzazioni femministe e transfemministe che dovrebbero davvero coordinarsi e combattere insieme alla cittadinanza. Anzi, svegliarla proprio sta cittadinanza e riportarla nelle strade, nelle piazze, nei circoli. Questa resistenza all'oscurantismo e alla violenza la si fa insieme o non la si fa? Siete pronte? Scrivetemi se ho dimenticato qualcuna. Lilus adesso vi saluta, principesse Leile della resistenza contro il DDL Valditara. Salite sul Millennium Falcon e sconfiggete l'impero.

0: Thanks.
1: Radio Parsec presenta Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.
2: Ma cos'è questo rumore?
3: Questa sarà una gallina.
2: Ma come mettono paura le galline?
3: Ma dai, è un gallo questo, non è una gallina, dai, un gallo.
2: Mamma mia, è bruttissimo.
3: Vabbè, ma te non lo guardate, va avanti, no? Ragazzi, questo è radioparsec.com, Dogs Live, no, Dogs Live, ho sbagliato. È lo sguardo sulla città con gli occhi di un cane.
2: Ma te sei veramente un casino. Questo programma si chiama Dogs Eye, Dogs Eye. Ti ho spiegato l'inglese tante volte.
3: Beh, sta sentite, adesso che sai l'inglese.
2: No, perché io ho fatto una scuola grossa.
3: Sì, sì, sì, hai studiato dalle gadge.
2: Sì, esatto, ho studiato dalle gadge.
3: Vabbè, comunque. E qui niente, qui c'è. Tra un po' non ci andiamo più perché al parco, perché pare che sta dentro un cantiere, ovunque te muovi. Bene, oggi è una bellissima giornata e
2: sì, sì, noi adesso andiamo in giro per il parco.
3: Sì, certo, che noi andiamo sempre in giro per il parco.
2: Ma a me è piaciuto molto ieri notte, quando siamo andati in giro di notte.
3: Sì, certo, io non ti trovavo.
2: No, no, io ero attaccato, ma sono nero, quindi nero su nero non mi vedevi.
3: Sì, sì, penso che sia andata così.
2: Ma però mi sono divertito, perché era tutto buio.
3: Bene, vuoi proporre un disco?
2: Guarda, adesso io devo annusare queste foglie di acanto e quindi direi di mettere un pezzo appropriato, un pezzo swing.
3: Immaginavo. Va bene, adesso prendiamo una piccola pausa, ci riprendiamo un attimo e poi siamo di nuovo qua. Ciao ciao!

0: bisogna stare molto attenti al vento perché cambia gli odori.
1: Sì, vabbè, bisogna stare attenti al vento che non ci casca un albero in testa.
0: No, quello non ti preoccupare, quello ci penso io. E noi stiamo camminando qua perché ci sono un sacco di profumi con il vento. E qui c'è una viola ciocca che si sta mangiando un acanto.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: No, così per attirare per l'attenzione.
1: Ma cioè, le piante non si mangiano fra di loro?
0: Ma te come lo sai? Questo è un acanto che è stato mangiato da una viola ciocca.
1: Mette la musica.

0: A Radio Parsec Dog's Eye, e questo è il programma dove incredibilmente potete ascoltare fra una chiacchiera e l'altra il violino di Stefan Grappelli o Grappelli o di Joe Venuti. Non ho mai capito perché i musicisti, i violinisti jazz sono tutti di origine più o meno italiana. Comunque, sì, beh, non lo so neanche io, però oggi è un giorno frizzante. Sì, vedo che... Frezzante per cosa, scusa? No, perché vogliono fare il porto, vogliono portare le navi grandi, giganti al porto, per fare il porto turistico. Ah, sì, questo lo so, vogliono fare le grandi navi finalmente ad Ancona perché, come sai, il turismo, arrivano i turisti, con i turisti cambiamo tutto, tutto migliora. Devono arrivare migliaia di turisti in città attraverso queste mega navi che vogliono praticamente metterle sotto il porto romano, dove c'è il porto romano. Cioè praticamente così non abbiamo più un porto qua in città fruibile, cioè già non è fruibile perché per la sicurezza ci sono le reti di protezione che dividono la città appunto dallo scalo. Perché comunque sia, il porto di Ancona è un signor porto, è stato disegnato da niente po' di meno da Traiano, l'imperatore romano, che ci ha messo anche il suo arco di trionfo. E poi dopo è stato proseguito con quell'idea nel Rinascimento dal signor Vanvitelli. E adesso noi cambiamo tutto perché spostiamo proprio, cambiamo tutta la forma perché serve assolutamente un bel bacino per delle mega gigantesche navi da crociera, per quel turismo che tanto dà e tanto produce, tanto porta. Perché poi, sì, io lo so perché voi non avete più la produttività, perché non lavorate mai. Allora, invece della produttività, il turismo e poi il cibo. Eh sì, è vero, anche questo è vero. Ecco, allora noi qui oggi vi mostreremo un po' se ci riusciamo. Sì, ci riusciamo. Le famose infrastrutture turistiche, no, le infrastrutture, proprio i grandi cavalli di battaglia dei monumenti di Ancona e del suo spettacolare patrimonio archeologico-artistico. I grandi cavalli di battaglia dei monumenti di Ancona e del suo spettacolare patrimonio archeologico-artistico, come è ben preparato per questa grande opportunità dei turisti. Dai, che già mi fai venire da ridere. Dai, ma veramente puoi fare una roba così? Ah, vabbè, un po', cioè, leggermente. Vabbè, adesso, te intanto, che disco vuoi mettere?
1: Ma io vorrei mettere un disco combattivo.
0: Ho capito, vuoi mettere un pezzo di Charleston?
1: Sì, Charleston.
0: Ok, Dolzai, Radio Parsec, Charleston combattivo, yeah!

Oh, e adesso eccoci qua finalmente davanti a questo importantissimo foro romano. Sì, dai, dai, dillo che fa ridere. Ecco, questo è il foro romano di Ancona, molto importante. Sta praticamente di fronte al Museo Archeologico Regionale delle Marche. Alla sua sinistra. Alla sinistra del foro, voglio dire, c'è un palazzo medievale che è la sede della soprintendenza. Ecco, abbiamo questo foro pronto per i turisti, sì, per i turisti, in cui si evidenzia un cartello, una segnaletica per l'importante sito. E questo cartello della segnaletica è un cartello fatto proprio. Fatto bene, cioè è un cartello che sarà un 2 metri per 1, fissato a metà altezza con 4 pali di ferro direttamente per terra e un po' inclinato in modo che è come se fosse un leggio, dove è spiegato tutto, ma proprio tutto, del foro romano di Ancona. Sì, come no? Guarda quanto è bello bianco! Ti ricordi i turisti che fotografano il cartello? Sì, ogni estate ci sono i turisti che arrivano in queste enigmatiche rovine, tutte ricoperte ovviamente di verdura perché non è neanche ben pulito, che osservano questo mistero di questi pezzi di muro e colonne, oddio. Colonne ricostruite in metallo e poi questo leggio di 2 metri per 1 metro che però è bianco. Sì, è proprio bianco e serve per vedere, per controllare i colori forse. No, è bianco perché praticamente il sole ha cancellato tutte le scritte. Ah, questo non è successo 2 mesi fa, è successo. Io ancora dovevo nascere, esatto, quindi diciamo che almeno 15 anni fa c'era un cartello bianco, è rimasto bianco, poi ogni anno parlano dei turisti, i turisti da far venire perché i turisti sono importanti, perché noi abbiamo tante cose importanti. Oh, tra l'altro, no, ma dai, però prima metti un disco, no, no, fammi di sta roba, dai, fammi di sta roba. Allora, ragazzi.

0: mette un disco, o metto un disco o mi dai un biscotto.
1: Ma no, guarda, non è che io ti posso dare i biscotti in tutti i momenti, perché sì, no, certo, ecco. Scusa,
0: No, niente.
1: Ecco, allora, dunque. Allora, questo foro di Ancona in realtà è importante. Il foro era un centro direzionale della città, quindi cosa c'erano? C'erano avvocati, transazioni economiche, incontri importanti, si amministrava appunto la giustizia, era importantissimo. Allora, il foro di Ancona è importante perché in mezzo alla verdura che non tagliano, se uno si mette davanti a guardare appunto la sezione di questi muri, di questo scalo, a un certo punto, quasi all'altezza, diciamo sotto il pavimento, si vedono spuntare due tegole che sono messe a mo' di capanna, cioè a mo' di V rovesciata. Vabbè, quanto sei lungo! Fammela di sta roba, no? Allora, praticamente, cosa stiamo vedendo se guardiamo questo? Stiamo vedendo in sezione quella che era una tomba molto povera, che si chiama tomba a cappuccina, cioè il morto veniva sepolto in una buca senza bara e prima di ricoprirlo con la terra facevano questa capannetta di tante tegole, tegoloni per ricoprirlo, e poi dopo buttavano la terra, quindi una tomba povera. Ora, questa tomba sta praticamente nel foro. Cioè, è come se, non so, in un centro commerciale nel futuro gli archeologi scoprono che nel pavimento c'è

0: Madonna, però con tutta questa roba lì della tomba mi hai messo un po' a paura lì, ma poi cosa c'entra lì la tomba a cappuccina lì, com'è, con le tegole?
1: No, vabbè, era così no, perché trovavo questo nesso, no? Una città imperiale, come era una volta Ancona, nel giro di neanche 30 anni diventa un posto dove uno può seppellire dei morti. Ti fa capire come in poco tempo una società può decadere a causa della guerra.
0: Vabbè, ma allora te sei un po' furbetto perché mi pare che la situazione di adesso è più o meno uguale.
1: Ecco, appunto, quindi ma lo capisco io, non lo capiscono gli altri. È un po' difficile, sai, ci sono un sacco di interessi. E comunque, vedremo quanto riusciranno a inquinare ancora di più queste grandi navi.
0: No, no, che a me già questa zona puzza, non mi piace più perché c'è troppo smog.
1: Eh sì, no, perché dovete sapere che ovviamente per il momento almeno le navi che attraccano qua al porto di Ancona restano con ovviamente i motori accesi durante l'attracco perché non ci sono attracchi elettrificati, banchine elettrificate, come si dice. Bene, qui ancora comunque qualche passerotto si sente cantare, quindi forse l'aria qui è un po' un pelo più pulito. Dai, dai, vieni giù che io voglio andare a ballare il Charleston. Ma con chi vai a ballare il Charleston?

0: Ma siamo perseguitati e circondati dai cantieri anche qua nel centro storico. Sì, no, infatti guarda, andiamo via, ritorniamo al parco. Ti devo far vedere una cosa.
1: Vabbè, dai, dimmela qua.
0: No, perché anche al parco c'è i cartelli. C'è i cartelli per i turisti.
1: Ah, sì, è vero. Ci sono i cartelli dove ci sono indicate le specie, diciamo, alcune delle specie protette del parco. Sono cartelli fatti tanti anni fa, perché poi dopo la protezione, diciamo, è un po' ondeggiante, diciamo, secondo gli anni. Qualche volta tagliano tutto perché si scordano, altre volte stanno più attenti a non fare spazio. E non se c'è questo, dai, diglielo però, c'è questo cartello con i fiori, con i nomi, tipo viola ciocca, oppure narciso a tazzetta, e poi il nome in latino, e basta. E quindi, però il nome latino è piccolino e poi qualche volta va via. E quindi ci sono tutti questi sparuti turisti che appunto sono riusciti ad arrivare fino al parco e cercano con il telefonino nella loro lingua di trovare viola ciocca o narciso a tazzetta e capire che razza di piante ci sono. Cioè, voglio dire, non hanno neanche pensato di fare della segnaletica multilingua, no? Ma questo proprio perché noi ci stiamo impegnando tantissimo per i turisti.
0: Sì, sì, io intanto qui sto mangiando un sacco d'erba.
1: E non va bene, dai, vieni.
0: Uffa, quasi quasi metto un pezzo di Charleston. Questa è Radio Parsec.
1: Esatto, bravo, diciamolo. Questo è Dog's Eye, lo spettacolo. Sì, lo spettacolo.
0: Cosa dici, lo spettacolo?
1: No, volevo dire il programma.
0: Vabbè.
1: Il programma che guarda la città con gli occhi di un cane.
0: Il cane sono io. Dai, metti la musica. Ciao, ciao. Radio Parsec. Questo è Radio Parsec. Io sono... è venuto un po' male con la voce. Comunque sono Orso. E siamo qui di nuovo al parco.
1: Sì, siamo di nuovo al parco perché... ovviamente Orso si è messo paura delle ombre, dei fantasmi, del bosco e in men che non si dica ha ripreso la strada del parco.

0: Molto bene, Radio Parsec, Dogzai, qui stiamo scendendo circondati dal incredibile Smirnium Olusatrum, dirò questa parola finché non riusciremo a trovare una parola più comune, oppure magari me lo fate sapere voi grandi ascoltatori esperti di botanica, mentre noi stiamo scendendo. Aspetta un attimo, voglio vedere qua. Cosa devi guardare? Lascia perdere, voglio vedere un attimo se puoi andare avanti. Perché? Cosa c'è? Non ti preoccupare. Sì, va bene, puoi andare.
1: Grazie, ma non ho capito.
0: E dopo te lo dico. Vai, vai.
1: Mi pare che mi fai una trappola.
0: No, vai.
1: Stai facendo correre, cavolo. Immaginavo. Oh, andiamo più piano.

Oh, Orso, oggi qui in questo piazzale ci sono un sacco di cose, di novità proprio vedo. Intanto c'è una nave, anzi un rimorchiatore che sta trainando una chiatta in direzione, direi, Passetto Porto Novo. E poi qui siamo, vi ricordo che siamo, no, te lo devi dire, siamo al Parco del Carneto. Sì, infatti me l'ho scordato. Qui al Parco del Carneto, no, te lo scordi spesso. Vabbè, adesso fammi parlare un attimo. C'è la fioritura dello Smirnium. Ecco, in effetti è vero, c'è la fioritura dello Smirnium, che dovrebbe essere il Corinoli comune. Ora, io non so con quale altro modo viene nominata questa pianta, che adesso è in piena fioritura, praticamente è piuttosto alta, assomiglia un po', come posso dirvi, a un sedano, a un finocchio, cioè c'ha quella consistenza lì, il fusto, e sopra c'ha una corona di fiori, un'infiorescenza direi, di fiori giallo pallido. Sui 50, 60, 70 centimetri. È molto bella perché praticamente dappertutto. Poi è divertente perché ieri non c'era niente, oggi tum! Smirnium olusatrum. Sì, Smirnium, però te mi devi dare il biscotto, perché io qui prendo il biscotto. Adesso ti prendi, insomma, no, no, no, sì, lo so che lo devi prendere. Guarda, no, no, vabbè, aspetta un attimo. Oh, tieni. Grazie. Diciamo che è abbastanza. Questo è un tipo deciso. E qui siamo a Dogzai, la città vista con lo sguardo del cane, Radio Parsec. Questa è una trasmissione enigmatica, in cui le parole mie e di Orso sono spesso accompagnate da musica, dillo te, Charleston, ma perché mi piace Charleston? Cioè a te piace Charleston, ti piace quella musica diciamo, dei primi 30 anni del Novecento più o meno. Sì, adesso non lo so, però mi piace Charleston, vabbè, vabbè. Ragazzi, Orso è un cane del jazz, cosa vi devo dire? Tanto ma a me piacerebbe ballare. Ma adesso questo qui vedremo. No, io voglio ballare. Adesso andiamo in giro qua, che non sei incuriosito oggi? Sì, però bisogna correre. Ecco, no, aspetta, aspetta un attimo. Ragazzi, mettiamo un disco perché mi sa che tocca correre. Ciao ciao!

0: Ecco, comunque intanto ci è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore.
1: Ah, davvero?
0: Sì, ha detto che il Solanum, cioè no, il Solanum, lo Smirnium, in realtà si chiama, è prezzemolo alessandrino, si usava come tipo di prezzemolo, e si chiama anche macerone.
1: Veramente, ma mi sorprendi Urso, ma come hai fatto?
0: Dopo te lo spiego.
1: C'è la classica fontanella.
0: Sì, adesso fammi vedere.
1: Ma certo, era solo per dire che siamo finalmente riusciti a ritornare.
0: Sì.
1: Però non mi freghi e quindi sto giro io non bevo.
0: È vero? Va bene.
1: Sta fermo, sta... non vieni a spiaggiare, vai bagnato.
0: Cosa ci hai detto?
1: Che paio. Vabbè, ciao ciao.
2: Dog's Eye, un programma a cura della Grande O e del cane Orso. Stai ascoltando Radio Parsec.

nel vuoto. Radio Parsec è un buco nella rete. Fuori da qui il tempo è denaro, mentre qui dentro il tempo è carne, si consuma e sanguina. Io sono Mark, questo è Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Avete presente l'attrice Fei Wang, che balla leggiadra sulle note di California Dreaming in Chungking Express, il film di Wong Kar-wai? Ebbene, oggi è lei la nostra musa.

Avete fatto caso che abbiamo dimenticato come gestire le pause, i momenti morti? Abbiamo dimenticato la calma per un preciso disegno economico. La mano scatta al telefono o al telecomando ogni volta che dobbiamo affrontare una pausa, in fila, durante la pubblicità o sui titoli di coda del film appena visto. E il sistema converte il tempo libero in dati. La durata appare intollerabile. Il vuoto spaventa perché lì si sente il rumore delle catene. E non è una questione di chimica del cervello, è una questione politica. La mancanza di stimoli ci attiva un allarme che non sappiamo più gestire. Tornare ad occupare le pause, invece, è una forma di sciopero. Ma il fantasma resta dentro, ci osserva, ci cerca, è ovunque.

a Radio Parsec Sua Maestà Eric Burdon. L'arte serve a espellere il dolore. Prendiamo Frida Kahlo. Lei dipingeva la sua immobilità per renderla un oggetto esterno, per mostrarla ed analizzarla. Ecco, grazie a lei scopriamo che un'opera d'arte funziona quando fa uscire il male dal corpo e occupare uno spazio. Infatti la creazione è un atto di chirurgia. Virginia Woolf ne è un'altra riprova. Grazie al suo dono di saper dare voce al male e nel definirlo ci aiuta a fare lo stesso. Dall'altra parte c'è Tom Waits, che da par suo ci dice di amare le canzoni che dicono cose terribili con bellissime melodie. Perché la forma rende il contenuto maneggiabile. Serve a spostare la ferita fuori da sé e guardarla fino in fondo al buco.

sottrarre porzioni di vita al profitto interrompe il ciclo della merce. La società misura l'uomo sulla velocità e allora noi rallentiamo. Per il capitale il tempo della cura di sé e del silenzio appaiono come un errore di sistema. Un altro maestro in questo senso è Jim Jarmusch. Ha spiegato questa dinamica meglio di qualunque sociologo. Prendiamo il suo film Solo gli amanti sopravvivono, dove divide il mondo in due specie. I vampiri, esseri colti, lenti, che passano i secoli a studiare musica e fisica. E poi gli zombie, che sono gli umani moderni che corrono, consumano e hanno paura del silenzio. Jarmusch, in questo modo, ci dice che il vero orrore è vivere come zombie terrorizzati dall'inattività. Diventare come i vampiri di Jarmusch è una forma di resistenza, guardare la frenesia con distacco, chiudersi in casa e mettere un disco. Il mondo fuori è un inferno di scadenze? Lasciateli correre. Noi riscopriamo il nostro ritmo, perché se inferno deve essere, che sia in buona compagnia.

Ma esiste un protocollo di disintossicazione? Inventiamone uno che magari non serve a star meglio, ma serve a tornare umani. Vediamo come può essere. Punto 1. Riempire i vuoti. Alla prossima fermata dell'autobus non estraete il telefono. Guardiamo la nuca di chi ci sta davanti. Cantiamo sottovoce. Punto 2. Mangiare senza guardare schermi. Magari il sapore cambia. Punto 3. Rituali analogici. Mentre prepariamo il caffè, aspettiamo che esca e basta. Il rumore dell'attesa è l'unico suono onesto della mattina. Punto 4. Sprechiamo tempo. L'efficienza è virtù da schiavi, come il porgi l'altra guancia. Really don't mind if you sit this one out. Non mi importa se questo giro lo salti. Jethro Tull ci aveva avvisati tempo fa. Really don't mind if you sit this one out.

La poetessa Sylvia Plath è morta l'11 febbraio del 1963 e in qualche modo ha descritto un protocollo per tutti noi in una poesia del 61. Ha scritto: «Non volevo fiori, volevo soltanto giacere a mani in su ed essere completamente vuota. Com'è libero, non avete idea di com'è libero». Il vuoto che ci racconta Sylvia Plath è una specie di fortezza, un luogo piccolo, reale o immaginario non importa, una stanza bianca dove la presenza degli altri è vietata. Un laboratorio per noi stessi,

doppio vuoto è l'unica vittoria. Sediamoci a un tavolo alle 3 di notte. Chiediamo al tempo di fermarsi. Solo sigarette e caffè.

Adesso fate la cosa più stupida che vi viene in mente. Fatelo per disobbedire. Io, per esempio, resterò mezz'ora in silenzio a guardare il buio. E se in quella pausa sentiremo il panico salire, restiamo fermi. Quel momento vuoto è la vita che torna a farsi sentire. Buona resistenza e buon proseguimento di ascolto su Radio Parsec.

cari amici, carissimi compagni. Sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Fab. Bentornati a Disco Box Summer Edition. Secondo appuntamento è venerdì 21 agosto e noi siamo qua manco d'estate. Vi lasciamo in pace perché c'è sempre un sacco di musica che esce, nuovi singoli, nuovi album, nuovi EP che piovono addosso a noi da tutto il mondo, e facciamo un po' di ordine, le mettiamo un po' uno dopo l'altro, le ascoltiamo e ci facciamo quattro chiacchiere. Le faccio da solo, ma insomma le faccio un po' con tutti voi, vediamo che succede, così smaltiamo anche un po' quel carico estivo che poi quando la radio ricomincia ufficialmente a ottobre non so mai cosa scegliere. Così un centinaio di canzoni con queste 4-5 puntate estive le facciamo fuori. La voce che vi parla è quella di Andrea Benti, Bentivoglio, e quella che ascoltate è Radio Fab, una web radiolina online 24 ore su 24 che quando salta la corrente purtroppo scompare dall'etere, insomma dal web. E infatti oggi pomeriggio abbiamo avuto qualche sbalzo di corrente, quindi non era più in onda la radio, ma abbiamo recuperato tutto ed eccoci qua. Cominciamo dall'Irlanda, perché questa settimana forse l'evento musicalmente più rilevante per le cose che ci interessano è l'uscita del nuovo singolo dei Fontaine DC, ampiamente anticipato, che poi segue peraltro l'annuncio del nuovo album. Allora andiamo per ordine. Il nuovo album si intitolerà Dopamine Chamber, uscirà il 16 ottobre per la XL Recordings. Sono sempre loro: Graham Chatton, Connor Deegan, Carlos O'Connell, Connor Curley, Tom Cole, che non mollano di un centimetro. Cosa era uscito Romance? Neanche due anni fa, insomma. E sono di nuovo pronti a mostrarci verso quali nuove direzioni si espande il suono di questa band invero inquieta e coraggiosa, che continua a far evolvere il suo suono verso direzioni che a non tutti piacciono. A me sì, ad altri tantissimo, ad altri un po' di meno, ma questo poi lo lasceremo giudicare alle vostre orecchie. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo, si intitola Marianne. Questi sono i Fontaines DC da Dublino.

prodotto da James Ford, che era anche il produttore di Romance, album uscito nel 2024, ultima prova sulla lunga distanza per il quintetto di Dublino. Tornano i Fontaines D.C. con Marianne, annunciano il nuovo album Dopamine Chamber, e sempre la XL Recording dopo i primi tre album usciti con la Partisan. Siamo già al quinto lavoro per una band che è esordito solo nel 2019. Questi battono il ferro che è sempre rovente, ma poi in realtà, se vai a vedere, fra collaborazioni con i Kneecap, con i Massive Attack, album solista di Grian Chatten, partecipazione a 2000 progetti, non stanno fermi davvero mai. Marianne, nuovo singolo, l'avete sentito, è un nuovo spostamento sonoro per la formazione di Dublino: meno centralità delle chitarre rispetto agli esordi, maggiore presenza di sintetizzatori, percussioni elettroniche, campionamenti, atmosfere molto più fredde, ancora più cupe se possibile. Il loro post-punk si sta spingendo verso direzioni un po' più magniloquenti, sonoramente parlando, ma anche più disperate. Un brano ispirato anche dalla serie Ripley, che ammetto di non conoscere, e parzialmente registrato anche a Palermo, in una cabina improvvisata costruita con materassi e cuscini, che davvero uno si chiede: ma che cacchio ci stavano a fare i Fontaines D.C. a Palermo e perché hanno deciso di registrare lì? Comunque, raccontano, c'è la struggente sensazione di trovarsi sull'orlo di un'altra forma di umanità o di non umanità. Questo lo dice Grian Chatten, e dice che nella sua essenza l'album rappresenta una stanza della dopamina. Ci entri e noi testiamo questi brani che alterano la mente o l'umore. Penso che Romance fosse al 60% umano e al 40% corrotto dall'automazione e da una perdita del sentimento, dice il cantante. Questo forse accentuato anche dalla scelta di una strumentazione più elettronica rispetto a Do Grell, per esempio, del 2019, l'album d'esordio, no? E poi dice sempre Grian Chatten che per scrivere i testi ha passato parecchio tempo fra Venezia, Vienna, la Sicilia, e dice: questo album è un po' più corrotto, diciamo al 60%. La maschera aderisce un po' più al volto e ho pensato che sarebbe stato più potente lasciare fuori la speranza e riflettere onestamente la bruttezza. Questo disco doveva suonare come l'avvertimento di una catastrofe, ecco, per farci stare un po' tranquilli. E qui invece parla Conor Deegan, il bassista, dice: i nostri album hanno sempre messo in discussione il concetto di appartenenza a un luogo. All'inizio con Do Grell abbiamo raccontato Dublino, poi l'allontanamento da Dublino con Heroes Death e Skintifia, e infine il tentativo di trovare il romanticismo altrove con Romance. Mentre in questo album la domanda è diventata: dove si fugge? Forse dentro se stessi, oppure nell'edonismo, nella fantasia, nella perfezione estetica, nell'eterna giovinezza o nel refresh infinito di uno schermo. Accidenti, che tristezza, che angoscia, però che coraggio anche una band che avrebbe potuto cullarsi sugli allori e riproporre all'infinito la stessa formula decide invece di prendere tutt'altre direzioni musicali. E il chitarrista Conor Curley aggiunge: l'obiettivo era di allontanarsi dai punti di riferimento della band, ero alla ricerca di qualcosa che puntasse al futuro. E vabbè, e questi sono loro che parlano e spiegano un po' quest'album, da dove viene, dove va, cosa vuole significare. E poi registriamo le prime reazioni, quella del mio amico Hamilton Santià, ex rubrichista di Discobox. Ricordiamo, noi siamo un po' come una cantera calcistica che coltiviamo i giovani talenti, poi ce li strappano le grandi squadre di calcio. È andato a finire a Radio Popolare a fare dei programmi. Hamilton racconta nel suo Substack: in questo contesto quindi Fontaines D.C. non sono solo la band di questi anni, ma la band di cui abbiamo bisogno per la loro capacità di intercettare i nervi scoperti di questo periodo storico, andarli a scuotere anche violentemente, con trasparenza, sincerità e durezza, e soprattutto una band che ci ricorda come la musica sia anche una faccenda di coraggio, ambizione e spinta in avanti, capace di aprirsi, arricchirsi di sfumature, che non si allontana dal conflitto ma lo affronta con grazia e fermezza. E parlando della canzone che abbiamo ascoltato, Marianne, dice Hamilton: in Marianne l'elettronica è infatti a servizio di una sensazione di minaccia permanente, di perturbante, che emerge senza farsi pienamente presente, adoperando una ripetizione ossessiva della musica che rafforza un testo quasi minimale, assertivo ma pieno di dubbi e angosce, in un risultato che sembra volutamente involuto, una sorta di spirale introspettiva alla David Lynch, che starebbe bene infatti in un disco dei Depeche Mode
Road o dei Nine Inch Nails o anche di certo David Bowie. E insomma, vabbè, non avevo dubbi che a Hamilton la canzone sarebbe piaciuta, ma è piaciuta molto anche a me, solo che certo, vanno sempre più avanti, sempre più lontano dalle loro origini che ci hanno piaciute molto, e bisogna un po' abituarsi a queste novità. I prossimi che ci ascoltiamo sono i Dive, altra band piuttosto importante, arrivati anche loro al quinto LP, si intitola ZIRP, tutto in maiuscolo con un punto esclamativo. Esce il 30 ottobre per Fantasy Records, si riascolta l'indirizzo Dive, che è scritto, vi ricordo, DIIV.bandcamp.com. Il quartetto di Brooklyn, capeggiato da Zachary Cole Smith, un personaggio abbastanza controverso, che pure lui quattro storiacce le ha passate, ritorna creando la colonna sonora della resurrezione personale sotto il pesante fardello di una catarsi metal, addirittura sostenuta da chitarre robuste e da una tensione vocale che quasi esplode, ma mai del tutto. Però quello che sanno fare bene è uno shoegaze evoluto al 2026, sempre molto interessante. Il singolo che anticipa l'uscita del nuovo album si intitola The Fountain. Questi sono i Dive da New York, anzi per l'esattezza da Brooklyn.

Eppure qui un po' di elettronica non manca nella nuova canzone dei Dive, The Fountain, fa parte del quinto LP Zirp col punto esclamativo che esce il 30 ottobre per la Fantasy Record e si riascolta all'indirizzo dive, scritto diiv.bandcamp.com, per questo quartetto newyorkese che racconta A.G. Cook, che è il loro produttore molto noto per collaborazione in ambito pop elettronica con nomi del calibro di Charlie XCX, Beyoncé, addirittura Terms Style Jonesy, ha affermato che si sono riuniti tutti con l'intento di distruggere e ricostruire i loro demo in stile screamdelica per ottenere un prodotto finito, ma quell'approccio ibrido a metà tra il remix e il brano originale. E racconta sempre A.G. Cook: mi sembrava completamente sbagliato, mi sono un po' ossessionato con il loro suono dal vivo e ho insistito per registrare la batteria dal vivo prima ancora che la maggior parte delle canzoni fosse completata, e abbiamo dedicato molto tempo a registrare parti di chitarra complesse con pedali molto specifici e il meno tempo possibile a lavorare al computer, almeno secondo i miei standard. Dopo alcune sessioni di questo tipo, Zirp è emerso come un concetto, una sorta di mantra utopico distopico. Per me è diventato un veicolo per spingere la band verso nuovi territori. Lo vedi anche questi, proprio come i Fontaine's DC, sono band che non stanno ferme dove potrebbero stare al calduccio e belli comodi, ma provano a uscire dalla loro comfort zone musicalmente parlando e spingere la loro proposta verso nuovi territori, anche in funzione di una interpretazione di una nuova realtà, di un nuovo mondo che ci circonda, che è abbastanza terrificante. Lo dicono gli stessi Dive, che raccontano di come il titolo dell'album, che è composto da 11 tracce, deriva dalle politiche di tasso zero che ci hanno trascinato in un mondo di start-up fallite e ci hanno trasformati tutti in utenti automatizzati. Questo dice il loro comunicato stampa. Il crollo sociale e l'infinita ruota da criceto dello streaming sono tutti spunti per canzoni pop ricche e scintillanti. Musicalmente, raccontano sempre i Dive, hanno abbracciato con enfasi ed estasi il pedigree underground e l'istinto pop che hanno ancorato la band come poli magnetici per gran parte della loro carriera, fondendoli insieme alla ricerca di un suono che anticipi qualsiasi nozione, con chitarre belle forti, belle ampie, quasi pronte per palcoscenici maggiori, quasi chitarre robuste da arena, pronte insomma ad affrontare platee piuttosto vaste. Divertente anche come hanno pensato di diffondere inizialmente la notizia dell'uscita del nuovo singolo, insomma, e dell'album. Infatti alcuni fan nei giorni scorsi avevano ricevuto per posta i biglietti da visita dei Dive, che li indirizzavano a una hotline, una roba molto anni, direi 90, tramite un codice QR, che poi c'era un numero da comporre, e che si ascoltava un messaggio di telemarketing che promuoveva questo Zirp come il futuro dell'intrattenimento multimediale alternativo. Veramente sembra una pagina di Repubblica degli anni, dei primi anni 90, con l'obiettivo di reclutare coloro che vogliono mettere in discussione i preconcetti, creare categorie completamente nuove e pensare su scala globale. Accidenti, che visione ampia, o perlomeno che ironia nell'utilizzare questi termini che suonano così desueti nel 2026. E quindi un misterioso lancio la scorsa settimana, e poi hanno svelato ufficialmente tutti i dettagli del loro quinto album. Anche i Dive sono tornati piuttosto forte, direi, insomma, con un brano che fonde la violenza dei loro vecchi lavori più shoegazy, più distorti, con melodie chitarristiche un po' più ampie, come dicevo, che sembrano pronte per palchi più grandi. E adesso un'altra band di cui si parla quasi troppo, direi, forse no, troppo no, perché in realtà sono bravi. Si chiamano Frico, e chi segue Disco Box è un pezzo che li conosce, perché fanno parte di quella wave chicagoense in cui dentro ci sono anche gli Sharpins, i Lifeguard, soprattutto le nostre benemate Horse Girl e tante altre band. È la band di Nico Capitan, che in realtà aveva fatto uscire il nuovo album Something Worth Waiting For qualche mese fa, e poi sono stati recentemente sul palco dell'Ipsig Rock, dove è stato uno dei concerti più belli, più affascinanti, e insomma, lo dico con, ovviamente si sente insomma l'amarezza di non aver partecipato. Però che succede? Che l'11 settembre esce una Expanded Edition che vede altre 6 tracce, e ce n'è una inedita già pronta da ascoltare, quella che ci ascoltiamo stasera. Come sempre, anche questo lavoro esce per ATO Records, e tutto si riascolta all'indirizzo frico con la K.bandcamp.com
youtube.com. La canzone si intitola Necessary. Questi sono i Freako.

0: quanto me l'avete fatta pesare, che siete, eravate tutti sotto il palco dell'Ipsig Rock in una delle serate più belle, importanti, coinvolgenti, quella che ha visto i Frico come headliner. Io sarei andato solo per le Horse Girl, che me le hanno messe di pomeriggio, insomma quasi ci sarei rimasto male. Però accidenti, che evoluzione questa band, quanto sono cresciuti. Something Worth Waiting For era già un grande album, questa Expanded Edition include tracce come questa nuova Necessary, che accidenti, quanta ispirazione bella e importante e personalizzata presa da band come gli Arcade Fire o come i Modest Mouse. Sono un quartetto, dicevamo, sono di Chicago, fanno parte di quella wave Hallo Gallo che viene, insomma, tutti questi ragazzini di Chicago che hanno deciso che era tempo di scrivere la loro musica, di inventarsi una loro scena, le loro fanzine, e adesso ne parla un po' tutto il mondo e vengono a suonare anche in Italia nonostante siano poco più che ventenni. Che bravi pure loro, accidenti. La produzione dell'album Something Worth Waiting For è di John Cogleton, cioè uno che ha lavorato con Sam Vincent, Mannequin Pussy, Mogwai, Angel Olsen, per dire, ma credo anche Courtney Barnett, se non ricordo male, insomma, per dire i più conosciuti, ma con moltissimi altri artisti, quindi hanno messo il loro lavoro in mani importanti di un produttore che lavora col santino di Steve Albini, oltretutto, quindi ecco, garanzia di quella capacità di trasferire l'autenticità, l'urgenza dal vivo su disco, su supporto, no? È il loro secondo album, inizialmente erano solo un duo, erano Nico Capetan e il batterista Bailey Minsberger, e poi si sono uniti Corgan Robb e il bassista David Fuller di recente. Insomma, questo è il primo album in cui sono ufficialmente in quattro, hanno già girato il mondo, sono andati a suonare in Cina con venues gigantesche, strapiene. E nel loro secondo lavoro, anche questa è una band che osa, che non si ferma, che evolve il suono, e hanno optato per un sound più audace, più trasgressivo. Hanno esplorato tutto, dal noise rock alla musica classica d'avanguardia, alle ballate sinfoniche degli anni 70, con un'intensità frenetica che tende all'estasi, racconta la loro cartella stampa. E il tema generale del disco è il transito, di nuovo c'è una band in movimento anche in questo caso, e il titolo rimanda l'idea di muoversi sempre verso qualcosa che però non si riesce mai a raggiungere, qualcosa per cui vale la pena aspettare. Something Worth Waiting For, così si intitola. E dice Nico Capetan, potrebbe sembrare pessimistico, ma forse il raggiungimento non è necessariamente il punto. E aggiunge il batterista Minsberger, penso che la vita abbia lo scopo di portare nuove esperienze in modo che il tuo mondo sia in continua espansione e non di lottare costantemente per raggiungere un obiettivo particolare. Ma guarda che è un punto interessante, e però ci infila pure questa band in mezzo alle prime tre, che sono band in movimento, ecco, diciamo così, molto viscerali, si danno anima e corpo, come abbiamo potuto ascoltare anche in questa Necessary, che poi è solo un'integrazione dell'album. Un album dolce, rabbioso, malinconico, euforico, che passa dagli abissi all'alto dei cieli facendosi largo tra la terra. I Frico urlano che tutti noi siamo uomini, siamo cani, siamo stelle. Si tratta di un disco senza tempo, cantato e suonato come se il domani non esistesse, perché questo presente è infinito. Queste sono le parole dei ragazzi di Indie for Bunnies, che ringraziamo perché gli abbiamo un po' rubacchiato delle parole bellissime con cui parlare di questo lavoro. E adesso basta evolversi e andare avanti, adesso basta un po' di rispetto anche per il passato, un po' di attenzione per quello che è successo nel 2024. Per farlo mi affido come sempre alle parole sagge del buon Enrico Enver Veronese, e mi appello alla sua rubrica Disco Labirinto, arrivata anch'essa alla 36esima puntata proprio come Disco Box, e quindi non mi resta che annunciare la sigla.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati al 2024. Fa un po' ridere dirlo, visto che tutte noi abbiamo ricordi nitidi di 2 anni fa, di cosa abbiamo fatto, dell'estate, eppure della musica che ci girava intorno. Ma tant'è. E quindi passiamo in rassegna quei 12 mesi dove l'indie ormai non era più indie da un pezzo e in compenso il mainstream ha continuato a prendere a piene mani da ciò che prima snobbava, ovvero stili, suoni, ritornelli, outfit. È caso ad esempio della rappresentante di Vista, tanto insulso il nome quanto brava invece Veronica Lucchesi con Dario Mangiaracina, che dopo il successo del precedente Sanremo hanno pubblicato l'album Giorni Felici, il quale già dice molto rispetto ai tormenti tipicamente indie di qualche anno prima. Il duo proviene in effetti dalla cantera di Garrincia Dischi e un pensiero in questa sede rivolgo a Matteo Romagnoli, come a tutti quelli della scena che se ne sono andati precocemente: Zago Camillas, Teone Segale, Piccolo Iacono, Shandor von Mallaz, Marco del Soldato tra gli altri. Per chi è rimasto appena un po' sotto il pelo dell'acqua, segnalo Pista Nera, dei soliti post nebbia, sempre più centrati, e rimanendo a Padova, gli esplodi dischi sotterranei, ormai una delle etichette guida di ciò che consideravamo underground. Quest'anno, il 2024 appunto, hanno fatto uscire i lavori di Jesse De Faccio, di Visconti e soprattutto di Vinnie Maracas, che continuo a tenere d'occhio perché penso che abbia ancora qualcosa da dire dopo l'ottimo Disagio Mediterraneo di qualche tempo prima. Detto di Emma Nolde, che continua la sua rincorsa alla leadership del cantautorato indie rock femminile, anche questa tutt'altro che lungi dall'essere conclusa, non trovo modo migliore di lasciarvi oggi che attraverso l'ascolto di uno dei 2 singoloni della rappresentante di Lista, La città addosso o Paradiso. È quasi testa o croce, per cui lo scoprirete da voi, visto che uno vale l'altro, nel senso vero del termine. Appuntamento nel 2025, praticamente qualche ora fa.

E anche stasera ringraziamo Enrico Enver Veronese per il suo prezioso contributo, la sua rubrica Disco Labirinto, che ci ha portato all'altro ieri, al 2024, e ci ha fatto ascoltare uno dei pezzi più emblematici usciti in quell'anno, vale a dire un singolo della rappresentante di lista. Adesso andiamo avanti però, perché ci sono tante altre canzoni da ascoltare qua al Disco Box e abbiamo appena cominciato. I prossimi che ci ascoltiamo sono una band che seguiamo sin da piccolini, si chiamano Anxious ed è una band che avevamo lasciato con il loro secondo album Bambi di un paio di anni fa, credo. La band di Grady Allen, vengono dal Connecticut, da Fairfield, un posto molto piccolo. È uscito un nuovo singolo il 12 agosto per la Run for Covers che si intitola Don't Move, ed è un brano che sviluppa la componente più ampia, più melodica di Bambi, mantiene la fisicità post-hardcore. Loro sono una band emo tendenzialmente, però ci sono dei momenti anche un pochino più di... così più meno violenti, ecco, meno emotivi forse, o più introversi. La canzone racconta proprio Grady Allen della band, è stata la prima di una serie di brani che ho iniziato a scrivere alla fine della scorsa estate. Non c'erano aspettative per un album né un'idea precisa di cosa avrebbe significato, sentivo solo che c'era molto spazio per mettiamo insieme quello che ci viene naturale e vediamo che succede, ecco questa cosa qua. E il bridge della canzone è nato per primo, ho cercato di ricreare l'atmosfera crescente che si sente spesso su certi lati B di Clarity, dei Jimmy Eat the World, o anche di una band che si chiama Armlock, che io oggettivamente confesso non conosco. Però invece, racconta Grady Allen, probabilmente la mia nuova band preferita degli ultimi anni, con le loro chitarre acustiche, le voci sovrapposte, qualcosa che ho cercato di riprodurre nel bridge di questa canzone che ci ascoltiamo. Questi sono gli Anxious dal Connecticut e questa è Don't Move.

Sono un quintetto gli Anxious e suonano da quando sono davvero molto piccoli. Infatti Grady Allen racconta di aver formato la band nel 2016 quando aveva solo 15 anni e non erano sicuri, dopo l'uscita dell'album di debutto Little Green House del 2022, che sarebbero riusciti a pubblicare anche il secondo Bambi, che è uscito poi nel 2025, perché nel frattempo, crescendo, si sono accavallati gli impegni ed era un po' indeciso se portare avanti il suo progetto musicale, che pure aveva avuto un bel riscontro, o andare avanti al college. Però alla fine, insomma, un po' acceduto alle sue velleità artistiche, e gli Anxious continuano ad andare avanti con un nuovo singolo, Don't Move, che non ha avuto spazio in Bambi, il loro secondo album, ma che è uscito il 12 agosto sempre per la Run for Covers. Si riascolta tutto all'indirizzo anxious18, scritto in cifra, .bandcamp.com. E adesso ci spostiamo a Northampton, Regno Unito, quella parte dell'Inghilterra che non è Londra, che non è Manchester, però è lì vicino. I Thistle hanno pubblicato un EP intitolato Backflip. Sono 4 tracce uscite il 29 maggio per la Rex Records. Sono stati definiti un trio grunge gaze, che è una definizione abbastanza orrenda, ma che forse rende anche abbastanza giustizia alle sonorità che hanno scelto di proporre. Adesso provo a leggervi l'indirizzo Bandcamp, che è un po' complicato. Thistle, è scritto T-H-I-S-T-L-E, Thistle, Thistle, Thistle, 3 volte, .bandcamp.com. E ironicamente hanno attribuito la frenetica energia del brano che stiamo per ascoltare, lungo solo 2 minuti e mezzo, all'abuso di Monster Energy, come tutte le nuove generazioni abusano di queste bevande zuccherine un po' eccitanti, durante le sessioni della registrazione che sono avvenute a Cardiff nel Galles. Sono giovanissimi. Stereogam li definisce una formazione shoegaze grunge, da qui appunto il grunge gaze di qui sopra, molto legata al revival anni 90, e Pylon è il secondo brano della scaletta di Backflip, e adesso ce l'ascoltiamo. Questi sono i Thistle da Northampton.

i riff turbolenti dei Thistle Trio di Northampton, che riascoltate all'indirizzo thistle.bandcamp.com. Appunto, è tutto merito della Monster Energy. Vedi, una volta le band abusavano di droga, di alcol, e questi invece si strafanno di energy drink. Lo raccontano anche riguardo a questa canzone. Pylon è stata l'ultima canzone che abbiamo scritto prima di entrare in studio in una sala prova a Cardiff in Galles, ed è stata fortemente influenzata dalla Monster Energy. Devo davvero ringraziare la bevanda energetica per averla composta. Non è una bevanda che ci piace particolarmente, ma era l'unica ad alto contenuto di caffeina disponibile all'epoca. Fai quello che puoi, scrivi quello che puoi quando sei a Cardiff. Così concludono nell'annunciare appunto questo singolo, seconda traccia di Backflip EP di 4 tracce pubblicato il 29 maggio dalla Rex Records. E adesso ce ne andiamo in Giappone, nella prefettura di Sendai, in un posto che non sono nemmeno riuscito a trovare su Google Maps, che si chiama Miyagi. L'album di debutto di un quartetto che si chiama Four Sidewalks, tutto attaccato. L'album si intitola Real in Fiction ed è uscito il 5 maggio e si riascolta all'indirizzo foursidewalks.bandcamp.com. Stranamente pubblicato dalla Slowdown Records, etichetta di Trondheim, Norvegia. Non so come ci siano arrivati a metterci le mani su questa band, ma in realtà la Slowdown fa sto lavoro, pubblica band italiane, giapponesi, un po' di ogni parte del mondo. E poi l'altra etichetta ha un nome che mi piace tantissimo, è la Snobism Records. Dicevamo, un quartetto composto da Ayane Katsumi, suona la chitarra, canta e poi anche l'organo, il sintetizzatore, e scrive e compone tutti i pezzi e i testi della band. C'è anche Teisuke Sawada alla chitarra, Shota Abe al basso e ai cori, Takafumi Yamaguchi alla batteria e Ayumi Ota che sta lì un po' a supportare, non so esattamente con quale ruolo. È un disco composto da 10 tracce che dura poco meno di 40 minuti e rielabora le dinamiche del gruppo, mescola brani veloci con pezzi più essenziali e introspettivi, un suono chiaramente debitore all'emo pop che viene un po' affrontato da ogni angolazione. E adesso ci ascoltiamo una canzone che si intitola The Fabulist, la traccia d'apertura dell'album, e chiaramente appunto quando si parla di emo ci si riporta un po' dalle parti del Midwest americano, che ha dato un po' i natali a questo genere, o perlomeno ha visto tantissime band portare avanti questi suoni indie rock alternativo di matrice underground. Questi sono i Four Sidewalks e la canzone, come vi dicevo, si intitola The Fabulist.

quanto trasporto, quanta emotività per questi Four Sidewalks, un quartetto che arriva all'album di debutto intitolato Real in Fiction il 5 maggio, foursidewalks.bandcamp.com, slowdownrecords.bandcamp.com, insieme alla Snobism Records. Direi che è una di quelle band che potrebbe tranquillamente finire nel mirino di un Luca Benny per portarle magari a un futuro Italian Party, perché il trasporto emotivo è quello feroce del post-hardcore delle band emo. E adesso ci ritorniamo dopo questa rapida sortita in Giappone, ma torneremo in Asia, ve lo prometto. Torniamo, dicevo, nel Regno Unito, perché sono tornati anche i Gaffa Tape Sandy, altra band che seguiamo da un po'. Vengono da Brighton, sono un trio, sono Kim, Kat e Robin. Hanno pubblicato l'11 agosto un nuovo singolo per la Counter Intuitive Records. Si riascolta all'indirizzo gaffatapesandy.bandcamp.com. Facciamo un po' il punto, appunto, per quanto riguarda i Gaffa Tape Sandy. Il loro album di debutto è solo del 2024, Hold My Hand, God Damn It si intitolava, e definiscono la loro musica, la loro band, come morbida ma ruvida, come una camicia di seta con una fodera di carta vetrata. Interessante come idea, come metafora. Sono, dicevamo, un trio garage punk che, nonostante abbiano pubblicato l'album di debutto solo 2 anni fa, sono insieme da più di 10 anni. Ed è notevole la loro energia e sono notevoli le atmosfere nervose che creano con la loro musica. C'è un nuovo singolo, ve lo dicevo, si intitola Home Waiting. Questi sono i Gaffa Tape Sandy.

questa è una cosa della musica che sappiamo, che ci piace, nonostante i pochi componenti della band. Loro sono solo un trio di Brighton, sono Kim, Kat e Robin, si fanno chiamare Gaffa Tape Sandy. Nonostante siano solo in tre, si può tirare su un bel casino. Accidenti, che riff travolgenti di questa band. Il nuovo singolo Home Waiting è stato pubblicato l'11 agosto, uscito per la Counter Intuitive Records. Si riascolta all'indirizzo gaffatapesandy.bandcamp.com. dall'Inghilterra, sempre cose buone quando non ottime, come in questo caso il garage punk di questi tre ragazzi molto giovani, ma che stanno insieme già da 10 anni, quindi poi hanno già avuto modo di girare l'Europa. Vedevo le foto sul loro profilo Instagram della loro partecipazione all'Indie Fjord, che sono insomma festival un po' marginali se vogliamo rispetto ai vari Primavera Sound, ma che hanno una loro storia importante per band così, insomma, sono medaglie al petto. E adesso ce ne andiamo in Cina. Ve lo dicevo che saremmo tornati in Asia molto presto. C'è un'etichetta molto attiva, si chiama Maybe Mars, e la conosciamo perché ogni tanto da lì, da Pechino, ci fanno arrivare band interessanti. Insomma, il movimento cinese forse non rispecchia proporzionalmente rispetto alla popolazione così tante band di quelle che piacciono a noi, quelle più così volte all'indie rock, però accidenti, ogni tanto ne viene fuori qualcuna piuttosto interessante. L'11 agosto è uscito il primo singolo dei Blue Liquid. Questo è un quartetto, sono due ragazzi e due ragazze, e ovviamente non hanno nemmeno un loro profilo Bandcamp, ma si appoggiano su quello dell'etichetta, la maybemars.bandcamp.com. La canzone nuova si intitola Just a Bird, la canzone parla proprio di piume, di uccelli che svolazzano. L'album di debutto esce fra 4 giorni, il 25 agosto, quindi non ci resta che ascoltarci questa formazione dedita a un indie rock che loro definiscono come dinamico, non sufficiente a capire di cosa si tratti, quindi meglio ascoltarsela. Questi sono i Blue Liquid e la canzone si intitola Just a Bird, rock da Pechino.

E quindi il suono dei Sonic Youth è sicuramente arrivato fino in Cina, fino a Pechino. Ne è testimonianza il singolo che anticipa l'album di debutto dei Blue Liquid, questo quartetto, presuppongo, di Pechino. Chi può dirlo? L'etichetta, la Maybe Mars, è di Pechino, ma loro chissà di quale parte della Cina sono, da dove provengono. Just a Bird era la canzone che anticipava, il singolo che anticipava l'uscita dell'album, e avete sentito gli intrecci di chitarra minimali, essenziali, asciutti, che poi ogni tanto facevano intravedere delle esplosioni controllate, fino a delle esplosioni quasi noise, quasi incontrollate, per poi rientrare nei binari della canzone. Accidenti, che bravi! Ma d'altronde la Maybe Mars è un'etichetta discografica indipendente, ovviamente, che è stata fondata a Pechino quasi 20 anni fa da un economista americano, Michael Pettis, e quindi l'imprinting underground americano forse arriva da lì. E sono tante le band che fanno parte del roster di questa etichetta, ogni tanto ne peschiamo qualcuna, sempre con grossa soddisfazione, direi. I prossimi che ci ascoltiamo vengono dalla Svezia, da Orebro, sono un sestetto, li conosciamo, si chiamano Kallsup, e il loro secondo album, Aldeles Fornara, che significa troppo vicino, verrà pubblicato il 2 ottobre dalla Varo Records. Infatti si potrà riascoltare all'indirizzo varorecords.bandcamp.com, e c'è un singolo, ovviamente, anche in questo caso, che anticipa l'uscita del lavoro, che dovremo aspettare un po' di tempo per ascoltare, ed è un brano che si intitola Kino, che i fan dei Kallsup, non so quanti saranno qui in Italia, probabilmente aspettavano da Svartan, un brano veloce, diretto, guidato da una linea di chitarra che in qualche modo definisce l'identità sonora di tutto l'album, ed è di nuovo una band, un album, un suono proiettato verso il futuro rispetto a qualsiasi cosa la band abbia fatto prima, come se stessero creando qualcosa di destinato a durare per sempre, così raccontano, e ogni membro raggiunge un po' il suo apice interpretativo e compositivo, se la cantano e se la suonano, ma fanno anche bene, perché in effetti è un bellissimo pezzo, in particolare da sottolineare la voce di Elin Gustafsson, che è sublime a tratti, e riescono a trasmettere quel tipo particolare di malinconia scandinava che insomma vede spesso nel dream pop una forma musicale adatta a veicolare certi sentimenti che potrebbero sembrare magari stereotipati. C'è questa collisione tra desiderio, luce fredda ed euforia melodica, che nel nuovo singolo sembra aver trovato una dimensione quasi perfetta. Avevano debuttato con un album intitolato Emsista Radnig, che non ho avuto il tempo di tradurre con Google Translator. Sembra che però dopo la pubblicazione di questo album la band abbia ripreso a lavorare in studio immediatamente con lo stesso slancio, dando vita a questo lavoro, il secondo, che sembra avere un ritmo più vibrante rispetto al passato, e sembra raccontarci la storia di una band che suona rinvigorita da questa evoluzione che li porta sempre avanti a ridaglie. Queste band tutte proiettate nel futuro con queste evoluzioni instancabili. Tante parole, direi che è ora di ascoltarci la nuova canzone, si intitola Kino. Questi sono i Kallsup da Orebro.

romantici e cupi, la loro musica attraversata da riverberi, da distorsioni, da inserti di pianoforte, da questo incessante impulso ritmico, da questo vibrante slancio distorto, da questi vortici nebulosi e vertiginosi. Vi sto leggendo la cartella stampa, che è una parte importante di queste band. Loro ce l'hanno, son bravi, magari anche un po' meno, ragazzi, però insomma, i Kalsup da Orebro sono un sestetto, pubblicano per la Varo Records, e infatti la loro musica si ascolta all'indirizzo varorecords.bandcamp.com, troppo vicino Aldeles Fornara. È il loro secondo album, esce a ottobre il 2, e Kino è il singolo che lo anticipa e che in cui svetta la voce meravigliosa di Elling Gustafsson. Ma insomma, tutta la band sembra andare al massimo. C'è anche un video che accompagna l'uscita di questo lavoro, in cui la luce, che è evocata anche dalla strumentazione, gioca un ruolo importante. Insomma, la luce e l'illuminazione a cui vengono sottoposti in questo video, una luce cangiante che li mette a seconda, insomma, delle trasformazioni che ha, e delle inclinazioni, di come li colpisce, gli fa assumere delle atmosfere, degli atteggiamenti quasi diversi, li fa apparire in maniera sempre diversa e anche lontana. I prossimi che ci ascoltiamo vengono da Melbourne, si chiamano Clam, e li seguiamo da quando sono piccoli. Sono arrivati al quarto album, che si intitola End in Glue. Esce per la Poison City Records il 16 ottobre. Si riascolta l'indirizzo clam, scritto con due M, XO, perché lanciano bacetti, immagino, .bandcamp.com, e la loro poetica è sempre lì, incentrata su attriti, alienazione e assurdità della vita contemporanea. Sono Jack Summers, Miles Harding, Stella Rennex, e End in Glue è un disco frizzante di post-punk tagliente, abrasioni industriali, dissonanze, noise rock e momenti di inaspettata moderazione. Mi piace questa moderazione inattesa. I due singoli disponibili si ritrovano all'indirizzo clamxo.bandcamp.com, come vi ho già detto, e noi ci ascoltiamo quello che più mi è piaciuto, che si intitola The Licensing. Questi sono i Clam da Melbourne.

sembrano dei protomartir un po' più incazzati, sembrano un po' la prima versione dei Preoccupations, i canadesi che una volta si chiamavano Women, ancora prima Viet Cong. I Clam sono un trio che però esiste da parecchio tempo. Io mi ricordo che già quando eravamo a Radio Sverso, Disco Box andava in onda da quella soffitta bassissima. I Clam li seguivamo, questi tre al tempo adolescenti di Melbourne. Sono tornati con il quarto album, stanno per tornare, uscirà il 16 ottobre, però ci sono già due pezzi che si possono riascoltare all'indirizzo clamxo.bandcamp.com. End in Glue è il titolo dell'album, The Licensing è il titolo di questa canzone di power punk, noise rock, con testi incentrati su alienazione moderna. D'altronde in Australia lo sapete, quello che fanno, fanno bene, sia esso punk, sia esso heavy metal, hard rock, piuttosto che l'indie pop più delicato. E ve ne accorgerete perché torneremo in Australia. Un sacco di spoiler stasera. Apriamo adesso le porte del nostro ministero del sovranismo musicale per lasciare spazio alle band di casa nostra. Questa sera ascoltiamo il nuovo singolo dei Plastic Palms, una band che conosciamo bene, abbiamo proposto diverse volte qua a Disco Box. Il nuovo singolo si intitola Satisfied, tra parentesi, Again. Si riascolta all'indirizzo plasticpalms.bandcamp.com. È la band di Clarissa Gelli che insieme a Daniel Rainier, Sam Vickers e Alessandro Osella porta avanti un progetto di indie pop un po' sporco, un po' a bassa fedeltà. Non ci resta che ascoltarlo. Questi sono i Plastic Palms.

Andiamo avanti, andiamo in Francia, facciamo la conoscenza di un progetto che si chiama The Inner Sight, che lascia davvero poche informazioni sulle proprie opere. Si tratta del progetto solista del musicista francese Guillaume Lamorille, ex chitarrista dei The Black Waves, una band che esiste dal 2011, in cui dà sfogo alle sue pulsioni più psichedeliche, dove mischia anche shoegaze, dream pop, traendo ispirazione dai classici degli anni 60 in parte, ma anche dalla neopsichedelia contemporanea. Quindi, se da una parte vi potrebbero ricordare band come i Beatles o i Beach Boys o i 13th Floor Elevator o i Seeds addirittura, dall'altra vi riporteranno a band come Johnstown Massacre e altre band che insomma incentrano il proprio suono sulla psichedelia. La canzone che vi faccio ascoltare fa parte di un EP di 4 tracce che si intitola Fragments of Memory, un EP che è stato pubblicato il 3 luglio, che riascoltate all'indirizzo theinnersight.bandcamp.com, ed è una canzone intitolata Nothing Felt So Easy, che è in realtà una frase tratta dal testo della canzone di Mary Chapin Carpenter, Just Because, che è evidentemente ispirazione per questo musicista, e quindi è il momento di valicare le Alpi per fare la conoscenza degli Inner Sight. Questa è Nothing Felt So Easy.

The Inner Sight è il progetto di Guillaume Lamorille. Notate, apprezzate come sempre la mia spiccata pronuncia francese. Nothing Felt So Easy è una canzone che fa parte di Fragments of Memory, più di 4 tracce, pubblicato il 3 luglio all'indirizzo thesinnersight.bandcamp.com. Ovviamente per questo progetto parallelo del chitarrista dei Black Waves non ci sono etichette ancora che si sono fatte sotto per pubblicarlo, però interessante le sonorità così piuttosto ibridate fra anni 60, 70 e roba un po' più recente che abbiamo ascoltato anche in band come i Black Angels, come i Brian Johnstone Massacre o gli Warlocks, così questa psichedelia un po' massiccia. I prossimi che ci ascoltiamo li conosciamo già, sono un trio, vengono da Città del Messico, si chiamano Relev e l'8 maggio hanno pubblicato un nuovo singolo per una cordata di etichette che si chiamano Black Bedroom Records, Doberman Records, Caramello Records e ovviamente principalmente per la Latigo, che è un po' la loro etichetta di riferimento. Suonano uno shoegaze abbastanza didascalico, si evincono insomma le ascendenze alla My Bloody Valentine. C'è un nuovo singolo, si chiama Carmesì. Questi sono i Relev.

Si chiamano Relev, sono un trio, li conosciamo da un po' di tempo, relev.bandcamp.com se volete riascoltare anche le produzioni precedenti, per una bella cordata di etichette. Loro nascono nell'ottobre del 2018 nella zona nord di Città del Messico e hanno tutta una serie di ispirazioni molto così bucoliche, la natura, l'amore, la nostalgia, tante cose che poi in qualche modo riversano nella loro musica. È il momento di approdare finalmente in Indonesia, dove troviamo una band nuova di zecca, capita non dico tutte le settimane ma molto spesso, si chiamano Shina Shinina, nome che fa un po' ridere. Album di debutto si chiama Antemeridian e viene pubblicato da For Fun, che è una delle etichette più attive ultimamente. Indirizzo For Fun, scritto For Fun con due N e una cifra che è il numero 1.bandcamp.com. Uscita il 7 agosto, un EP di non mi ricordo se 7 o 8 tracce. Comunque nella, si innesta nel solco della tradizione twip hop, indie pop. Sono in 5 addirittura. E nel loro profilo Bandcamp c'è una definizione che dovrebbe un po' riassumere la loro musica, che è l'unica cosa che dicono, perché poi in realtà non lasciano molte notizie e molte informazioni sulla loro band, e dicono: la musica pop è fatta per cantare, non per vendere tecniche, qualunque cosa significhi. E sembra che muti non crede nella propria voce, ma riesco a percepire perfettamente ciò che prova Yasir. Quindi ecco, abbiamo raccolto due nomi su cinque partecipanti e poi basta, non si sa più assolutamente niente di questa band, se non che la loro musica ci piace, come spesso accade per le band pubblicate dalla For Fun. E quindi ci ascoltiamo una canzone tratta da questo album di debutto, non so se l'ho sottolineato abbastanza, che si intitola Colors.

Il nome fa un po' ridere, Scina Scinina, però questa Colors non era niente male, fa parte di un album di debutto, che comunque è sempre una cosa, cioè questa Indonesia è ricca di band giovani che tutti i mesi tirano fuori album nuovi. Antemeridian si chiama l'album di debutto di questa band, questo quintetto, e non sappiamo praticamente nient'altro se non che c'è dietro la For Fun, che è un'etichetta che seguiamo da parecchio tempo e che non smette mai di scovare nuovi talenti. Accidenti. I prossimi che ci ascoltiamo, anzi il prossimo è un progetto solista, si chiama The Burgers e viene da Glasgow, ma in realtà parte credo dalla Cina, perché lui dovrebbe essere un personaggio che si è trasferito. Si chiama Paul Hughes e adesso fa base a Glasgow, diciamo, però la sua musica sta tutta all'indirizzo theburgers.bandcamp.com, e il 17 luglio ha pubblicato un singolo nuovo che si chiama Bedroom. Racconta Paul Hughes di come questa sia una cover dei Candy Stripers. Dice: quando l'ho sentita per la prima volta ho capito subito che avrei dovuto farne un adattamento, ha chiesto il permesso, gliel'hanno concesso ed eccoci qua. Si intitola Bedroom e questi sono i The Burgers.

sarà il fatto che sta in Scozia il buon Paul Hughes, però ecco, questa Bedroom è un esempio di twip hop bello frizzante. All'indirizzo theburgers.bandcamp.com ci sono altre canzoni, lui si esprime principalmente tramite singoli, non è una band, è un'idea nata a Pechino in Cina e poi in qualche modo arrivata in Scozia a Glasgow. E adesso ci ascoltiamo i Kiwi Junior. Lo so che li abbiamo già proposti ogni volta che è uscito un singolo nuovo, però adesso è uscito l'album ed è probabilmente uno degli album del 2026. Si intitola Blowing Up, è uscito ufficialmente il 14 agosto, hanno cambiato etichetta, sono passati da Sub Pop alla Perenne, quindi Key Record, una sub-label della Key Records. E insomma, non erano soli singoli, è proprio un album compatto e notevole, quello del quartetto capeggiato da Jeremy Godet, indie rock come sempre arguto, testi narrativi, riff un po' alla Pavement, e quindi tutto quello che ci serve per essere apprezzato qua a Disco Box, non è che ci voglia moltissimo. Alla fine la canzone che vi faccio ascoltare stasera, poi basta fino alle classifiche di fine anno, si intitola Painting After Painting. Questi sono i Kiwi Junior.

Insomma, abbiamo fatto un po' di confusione con le canzoni precedenti, ma questi erano gli Stand By Connection, che sono una formazione spagnola di Valencia che hanno pubblicato un album omonimo il 12 giugno. Tre quarti di questa band componeva i Polar, una band degli anni 90 in Spagna, anzi forse un po' più recente, che proponevano sonorità abbastanza simili a quelle dei Sonic Youth dei Dinosaur Junior.

vogliamo, uno si aspetta sempre un po' di una schitarrata un po' flamenca, invece questi sono proprio assolutamente indistinguibili da qualunque band di college rock americana degli anni 80. E adesso facciamo un momento di italo pop nostalgico, però di un italo pop vissuto da fuori. È una roba, un progetto interessante. Loro sono una band che conosciamo molto bene, sono gli Herwade, sono un po' tedeschi, un po' norvegesi. C'è Sebastian Voss, il musicoterapista a capo di incredibilmente troppi progetti musicali, insieme a Jørn Alexer, e portano avanti questo progetto da un po' di tempo e portano avanti insieme anche il collettivo Platiruma, che, come dicono loro, è un collettivo per il pop, la musica e tutto ciò che ci aiuta a rimanere sani di mente, che è un po' la stessa idea che c'è dietro Radio Fab. Hanno portato avanti come Platinum il progetto Singles Club, e il numero 2 di questo progetto è un singolo che in realtà era uscito nel 2023 e vede il featuring di Iggy Pop, non Iggy Pop, non vi confondete, è una musicista a sua volta tedesca, si chiama Autostrade. Proprio così, in italiano, e non solo, è cantato in italiano ed è bellissimo e ricorda certe cose un po' dei Baustelle e un po' di italo pop un po' più sfigato che ascoltavamo nelle radio italiane in quel periodo, ed è tutto un singolo avvolto nella nostalgia che può provare un tedesco che magari veniva a passare l'estate qui in Italia attraversando le nostre roventi autostrade. Quindi non facciamo altro che ascoltarcelo. Questi sono Herwade featuring Iggy Pop.

0: avvolgimi nel tuo seno.
1: Non lo so, questa interpretazione di Autostrade cantata da Iggy Pop in maniera, secondo me, magistrale, c'ha tutta questa nostalgia retro, sembra di essere tornati negli anni 80 in cui gli stranieri vivevano questa nostra penisola in maniera un po' più avventurosa, un po' più anche sexy, diciamo così. I prossimi che ci ascoltiamo vengono dalla Norvegia e anche questi li conosciamo piuttosto bene, sono i

Age of Colored Lizards, la band capeggiata da Christian Dam, che da un sacco di anni propone un sacco di roba. Lui è uno molto eclettico, passa dal pop a bassa fedeltà fino alle cose più jungly. Fanno base a Oslo, in Norvegia, dicevamo, e pubblicano per la Sotron Records, che ho il fortissimo sospetto che sia l'etichetta dello stesso Christian Dam, perché pubblica praticamente solo loro. Hanno pubblicato un singolo nuovo il 16 agosto, si riascolta all'indirizzo The Age of Colored Lizards.bandcamp.com. Si intitola Sun Eye ed è una roba strana, con poche percussioni, abbastanza strascinata, abbastanza a bassa, bassissima fedeltà, direi. Ce l'ascoltiamo, che facciamo prima? Questi sono i The Age of Colored Lizards.

un pezzo abbastanza minimale che è contraddistinto da chitarre scintillanti, una malinconia elettrica che si rifà un po' al City Six, a quel mondo di indie pop britannico degli anni 80, e un po' anche a certo indie americano degli anni 90. Una dolcezza lo-fi vibrante, così è stato definito Sun Eye, il nuovo singolo di The Age of Cold Lizard. Ma noi pian piano ci avviciniamo verso la fine di questa 36esima puntata di Disco Box, seconda della Summer Edition, un programma che non molla l'osso, non vi molliamo fino alla fine dell'estate e anche un po' oltre possibilmente. A proposito di C86, c'era una band che si chiamava Tallulah Ghosh, ed era una band che è durato 2 anni solo, ma è stata una band di quelle che hanno un po', per cui si può spendere a cuor leggero il termine di seminale. Hanno pubblicato in tutto meno di 30 canzoni e sono tutte incluse nell'album Was It Just a Dream? Punto interrogativo. Un album compilation che è stato ripubblicato in CD dalla Damaged Goods nel 2013 e recentemente anche in doppio vinile. È per questo che facciamo questo momento dedicato a un passato bellissimo, quello dell'indie pop britannico degli anni 80, invece di proiettarci come sempre sulle prossime uscite affannosamente correndo dietro la nuova, ultima, più recente novità musicale. Ed è giusto fare una piccola pausa perché i Tallulah Ghosh sono stata una band che ha dato ispirazione a tantissime altre band venute dopo, a parte quelle proprio direttamente derivate dai Tallulah Ghosh come gli Heavenly o più recentemente gli Swansea Sound, quelle che vedono proprio membri della band che fanno ancora parte di queste formazioni, ma anche tante band, per esempio pensiamo alle Riot Girls degli anni 90, alle Bikini Kills, alle Hall. Nonostante i suoni fossero piuttosto diversi, tutte hanno dichiarato di trarre in qualche modo ispirazione dall'attitudine così innocente e giocosa di questa formazione, che si forma nel 1986. Al tempo erano un quintetto, c'era cioè ovviamente Amelia Fletcher con Elizabeth Price, che poi arriverà a vincere un premio di arte contemporanea anni dopo. E c'erano, insomma, la storia è raccontata già 2000 volte in radio, facciamolo ancora una volta. Amelia Fletcher e Elizabeth Price si incontrano entrambe indossando la stessa spilla al concerto dei Pastors, ovviamente credo nel nord dell'Inghilterra, a Oxford, e da lì insomma decidono di prendere il nome tratto da una dichiarazione della cantante degli Altered Images, che dice: se un giorno vorrò fare un'altra band la chiamerò Tallulah Ghosh, e così decidono di chiamare questa loro band. 2 anni solo di pubblicazioni che però segnano un'era, segnano un genere, segnano una famosa pubblicazione, la famosa cassetta pubblicata dal New Melody Express, la C86, che insomma ancora oggi dopo anni ci portiamo dietro. Insomma, storia un po' lunga che abbiamo raccontato tante volte, ma è sempre bello ripercorrere. Poi c'è anche la storia di Matthew Fletcher, fratello di Amelia Fletcher, che morì suicida pochi anni dopo, e da lì insomma finì la band e cominciarono le altre traiettorie musicali dei componenti di questo gruppo. Ci ascoltiamo una canzone omonima, Tallulah Ghosh, quindi è semplicemente la pubblicazione di una raccolta con tutte le 29 canzoni mai pubblicate da Tallulah Ghosh, all'indirizzo tallulahghosh.bandcamp.com, e dopodiché proseguiamo più o meno su queste stesse sonorità.

Ma senti che finale con questi organi che salgono al cielo, l'Etalula Gauche che citiamo sempre come riferimento per una metà dei gruppi che passiamo qua a Disco Box, perché quando si parla di indie pop, di una certa attitudine indipendente, viene gioco forza necessario tirarle in ballo. Etalulagauche.bandcamp.com, il loro album compilation ripubblicato di nuovo dopo il 2013 in vinile doppio per questo quintetto di Oxford che ovviamente non c'è più, però il vinile doppio viene pubblicato con tutti i 29 brani, note di copertina e nuova intervista di Everett True, la leggenda, e quindi un motivo in più per accaparrarsi questo lavoro che vede tutta l'opera breve ma quanto mai significativa di questa band di Oxford, i loro pezzi sgangherati, giocosi, divertenti, ironici, che fanno bella mostra di un pop chitarristico, di urla, accenti più noisy, di ritmi sincopati, toni umoristici e riff jangle birdsiani con tematiche adolescenziali che poi si riassumono in tutte le crisi di identità eterne dell'adolescenza, che non sono cambiate, ve lo assicuro, avendo un adolescente a casa nel 2026. Amori non corrisposti, ode all'innamoramento e insomma, sì, diamanti grezzi se vogliamo, gemme pop da riscoprire, un lavoro che sicuramente vale la pena possedere anche in vinile, perché è una band davvero, davvero, non finirò mai di dire quanto siano importanti i Etalula Gauche, talmente importanti che con praticamente la stessa copertina in Indonesia, che sono dei figli totali, dove l'indie pop vive nelle chitarre e nelle braccia e nelle teste di giovani, di ragazzini che hanno capito l'importanza di band come Etalula Gauche, come l'Etalula Gauche, la Shiny Happy Records, che è un'etichetta che seguiamo da un sacco di tempo, Labor of Love, da Tangerang, bla bla bla, sappiamo tutto, hanno pubblicato una compilation intitolata If the Pop Kids Unite They Won't Be Divided il 14 agosto, dedicata proprio alle cover di questa fantastica band, includendo un sacco di band non solo indonesiane ma anche svedesi, australiane, e nello specifico io ho scelto una formazione ellenica. Si chiamano Impossible Times ed è una band che credo non esista più, perché si erano formati nel 92 e non mi pare che oltre il 2021 abbiano pubblicato nulla. La traccia che ho scelto di farvi ascoltare è The Things You Love. Questi sono gli Impossible Times, ma Times scritto con la Y.

Allora, da dove cominciamo? Cominciamo magari proprio da questa compilation che viene pubblicata dalla Shiny Happy Records, famosa ormai per chi ascolta Disco Box etichetta indonesiana, di Tangerang. If the pop kids unite, they won't be divided, così dice il titolo. E ci sono 14 band, fra cui alcune piuttosto conosciute come gli Shopfires, che sono inglesi, o i Rays indonesiani, gli assistant inglesi, gli Slow Summits che sono svedesi, gli Umbrella Puzzles dalle Filippine, i Postman indonesiani, i Red Go Kart giapponesi, insomma band da tutto il mondo, fra cui anche gli Impossible Times che abbiamo appena terminato di ascoltare, questa band greca che in realtà è una formazione che viene fuori dalla fusione di due band storiche. È un supergruppo indie pop greco che si forma nel 1992 da vari membri dei Next Time Passions e dagli One Night Susan, con una compilation intitolata Popadelic che vede un po' li vede un po' abbandonare il lato più strettamente indie pop, più melodico, e buttarsi su cose leggermente più psichedeliche, tanto è vero appunto che l'hanno intitolato Popadelic. E poi però anche loro hanno smesso di suonare, e però la etichetta greca come si chiamano, accidenti, mi sono persi, ve lo dirò fra poco, la Happy Time non si chiama Happy Time, decide a un certo punto di pubblicare nel 2021, ripubblicare le canzoni di questo supergruppo indie pop che aveva visto insomma un certo successo negli anni 90. E la scena indie pop indonesiana ha un legame fortissimo anche con un'altra band, i Cats Meow, che da una parte hanno visto la Loving Commitment Records pubblicare la loro cassetta, e dall'altra aveva visto una raccolta ufficiale intitolata You Don't Need to Ask, che conteneva 25 canzoni storiche della band scelte direttamente dai membri del gruppo per i fan indonesiani, reinterpretate da band indonesiane e non solo. Ovviamente dietro c'era di nuovo la For Fun di cui abbiamo parlato, chiedo scusa, la compilation si intitolava You Know It's True, un album tributo. E questo, tutto questo perché la prossima band che ci ascoltiamo, che viene dall'Australia, sono proprio i Cats Meow. Band storica, band conosciuta per il proprio riserbo, per la scarsissima attività live. Veramente le performance live di questa band si contano sulle dita di una mano, e i pochi fortunati possono tranquillamente asserire di aver assistito a qualcosa di poco ordinario. Tornano con un album che si intitola When You Smiled and Turned Away, che esce per Slumberland Records e Lost and Lonesome, all'indirizzo The Cats Meow, scritto MIAOW.bandcamp.com. dal 23 ottobre ci sarà tutto l'album, al momento c'è solo il singolo che ci ascoltiamo questa sera, intitolato Journey's Hand. Questi sono i The Cats Meow da Melbourne.

senso di understatement quasi irreale, quello dei The Cat's Meow, questo quartetto composto inizialmente era un duo, in realtà nel 1992 erano solo Bart Cummings e Andrew Whitcomb che componevano brani su un registratore a quattro tracce di Whitcomb, e poi a loro si sono unite presto anche Kerry Bolton, voce e keyboards, e Cam Smith, che ancora oggi suona le batterie, e 5 anni a lavorare con calma, senza fretta, nella periferia di Melbourne. Si parlava di loro da tempo a bassa voce negli ambienti pop, di queste gemme indie pop delicato, senza fronzoli, registrate su un nastro a quattro tracce e distribuite al mondo a piccole dosi qualche decennio fa tramite singoli 7 pollici, cassette e rarissime apparizioni in compilation. E poi eccoli qua che escono per la Slumberland e per la Lost and Lansom, l'etichetta di Monnone, thecatsmeow.bandcamp.com. il 23 ottobre When You Smiled and Turned Away vedrà dentro anche questa Journey's End, una canzone che parla appunto della fine di un viaggio in qualche modo, di piccole cose, di piccoli sentimenti parlano i The Cat's Meow, di piccoli momenti di nostalgia, di perdita, di difficoltà della vita quotidiana, di piccolezze che però compongono la nostra vita. Parlano i Cat's Meow nel loro pop raffinatissimo, e questa Journey's End ne è evidente testimonianza. Siamo arrivati alla fine di questa 36esima un po' tormentata puntata di Disco Box. Ho avuto ospiti, mi sono un po' distratto, ho fatto delle cose che non avrei dovuto fare. Finiamo con Laura Veirs, che torna con un album intitolato Temple Songs, uscito il 14 agosto per la Raven Marching Band. Si riascolta all'indirizzo lauraveirs.bandcamp.com. Questa è una musicista di Portland, è una veterana dell'indie folk, e torna con un album che la vede di nuovo in pista dopo una vita un po' frenetica, quella degli ultimi anni. Ha allestito uno studio di registrazione in giardino, si è sposata, ha allargato la famiglia con 4 figli adolescenti, qualunque cosa significhi, e è riuscita anche ad approfondire la sua pratica artistica, ha ampliato l'attività di insegnante di musica, torna con un album come sempre di formazione indie folk. Ho scelto una canzone molto delicata per darvi la buonanotte, appuntamento alla prossima settimana, si intitola Arc Still Bends. Dopo questa restate connessi a Radio Fab, perché c'è anche la sigla di chiusura dei nostri formidabili Dynamutti. E con questa canzone vi do la buonanotte, questa è Laura Veirs con Arc Still Bends.

0: sei tu.
1: Questa puntata di Lello Splendor è dedicata a Matteo Agostinelli, la voce e la chitarra degli Yuppie Flu, la band anconetana che ha fatto la storia dell'indie italiano. Matteo purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa ed io volevo ricordarlo in questo inizio di puntata. Ciao Matteo, è stato bello conoscerti, è stato bello ascoltarti ed è stato bello aver vissuto insieme quell'epopea musicale. Buongiorno e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Parsec, inizia una nuova puntata di Lello Splendor con una doverosa errata corrige, perché nella puntata precedente sull'indie americano e sul rock alternativo targato USA mi è scappato un Ivan McKay invece di Ian. Allora volevo correggermi e chiedere scusa a tutti gli attentissimi ascoltatori di questa web radio e di Lello Splendor. Detto questo, può cominciare questa nuova puntata dal titolo Pensati Elettronico, la rivoluzione della Warp Records. Sì, perché oggi vi porto nel mondo di una delle etichette più influenti di sempre, la Warp Records. Da Sheffield a Los Angeles, dal suono blip degli anni 90 fino alle visioni cosmiche di oggi, Warp ha reinventato l'elettronica rendendola arte, emozione e ricerca. Mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi attraversare. Questa è la rivoluzione Warp.
2: Stop making that big face!

Ed eccoci qua, amici e amiche di Radio Parsec, per questo nuovo appuntamento con Lello Splendor. Questa sera parleremo di musica elettronica, non me ne vorrà il collega Ivo, non gli pesterò i piedi. Ivo fa una playlist fondamentale qui a Radio Parsec che si chiama Electro Zone, dove ricerca, sperimenta e propone tutto un range di musica elettronica vastissimo che vi invito ad ascoltare. Io qui questa sera, in questa puntata, mi limiterò a raccontare le gesta eroiche di una delle etichette che hanno fatto una vera e propria rivoluzione anche di stile per quanto riguarda la musica elettronica, ed è appunto la Warp Records. L'etichetta che è stata fondata a Sheffield in Inghilterra da Steve Beckett e Rob Mitchell nel 1989. Anzi, la storia di Sheffield è legata a doppio filo a quella dell'elettronica e della Warp Records, questa etichetta, questo suono, questa proposta non avrebbe potuto nascere in una città migliore come Sheffield, che veniva da esperienze musicali particolari, soprattutto nell'ambito del post-punk, ma anche nell'ambito di certa sperimentazione e certa avanguardia, come ad esempio i Cabaret Voltaire, gli Human League o i Clock DVA, che hanno osato tanto anche nel mondo dell'elettronica. Abbiamo cominciato questa puntata con, secondo me, l'effigie, l'emblema della Warp Records, ovvero sia Aphex Twin, nome d'arte di Richard D. James. Abbiamo ascoltato il brano EZUS, tratto dall'EP Come to Daddy del 1997, che è appunto uno dei lavori più iconici della sua carriera, e anche è uno degli album più iconici di tutta la Warp Records messa insieme. E in questa serata sentiremo come evolve la proposta musicale di questa etichetta storica, quali sono i nomi che ne hanno fatto la storia e ne hanno delineato le caratteristiche principali e più vincenti. E preparatevi ad ascoltare brani molto diversi tra loro. Cercheremo di dividere la puntata in tre parti: una prima parte che stiamo già ascoltando, una seconda parte che è un po' caratteristica della proposta e del catalogo, e una terza parte dove invece propongo dei viraggi, diciamo così, dell'elettronica, dell'IDM e di questa musica che ha fatto veramente una pagina importante di tutta quanta la storia musicale. Buon ascolto!

Un altro pezzo da 90 di questo genere musicale e soprattutto della Warp Records erano i Boards of Canada. Non c'entrano niente le tavole, non c'entra niente lo snowboard, non c'entra niente il Canada. È un duo scozzese formato dai fratelli Michael e Marcus Eoin. Questo brano, The Beach at Red Point, è tratto dall'album Geo Gaddy, che viene considerato insieme a Music Has the Right to Children del 98 uno dei capolavori ambient della scena elettronica. Con un nome che allude contemporaneamente a perversioni, a vinili e a concetti direi quasi sci-fi rubati a Star Trek, la filosofia dell'etichetta era accattivante e senza regole. Infatti non ci si limitava alla produzione di musica elettronica, ma anche a videoclip, film addirittura, e la collaborazione più importante, forse anche più famosa, è quella con Chris Cunningham, che ha curato anche diversi video proprio di Aphex Twin che abbiamo sentito in apertura. È una musica che si fa proprio tappeto, è una musica che si fa proprio design. In questo caso abbiamo sentito come si sviluppano delle trame sonore che partono proprio da un'elettronica fatta anche in casa, fatta anche con un laptop, per poi arricchirsi di sonorità particolari, di trame offuscate, ed è classico l'esempio dei Boards of Canada, che ci proponevano sempre questi come dire, queste voci che venivano da chissà dove, queste voci di bambini che te li immagini che giocano in un parco, questo mare, queste onde, proprio per fare un classico soundscape design. Quindi ecco, questo era uno degli altri esempi che volevo citare, perché siamo partiti in apertura con questi veri e propri capolavori di questo genere e di questa etichetta. Come sentite, sta partendo sotto un altro bel esempio di ambient, è appena partito così minimale con dei piatti da batteria, e poi ecco che parte la traccia vera e propria. Ve la propongo qui su Radio Parsec e su Lello Splendor.

E questi erano Played, tanto per citare un altro esemplare fenomenale del catalogo Warp Records, e poi anche per fare il numero perfetto, perché 3 si dice sia un numero perfetto, e quindi ho voluto cominciare con nell'ordine Aphex Twin, Boards of Canada e Played, appunto. Played, che sono un duo elettronico inglese, Andy Turner ed Ed Handley, che sono noti, come avete sentito, per i loro pattern melodici piuttosto complessi, e questo era un brano molto molto rilassante, molto così tintinnante, dal titolo Zamami, che è contenuto nell'album Double Figure pubblicato nel 2001. Queste tessiture emotive sono un po' il tratto distintivo di questa etichetta, che, non scordiamolo, abbandona un po' il suono primordiale delle produzioni che risentiva dagli echi provenienti dal progetto, addirittura da progetti acid che si erano sviluppati a Detroit, e quindi questa etichetta fin da subito cerca di spogliare la musica dance di ogni sovrastruttura e cerca di scovare una musica, un'anima un po' più metallica, diciamo così, della musica stessa. Infatti adesso noi cambieremo un po' genere, perché siamo partiti con queste prime 3 tracce, definiamole ambient, no? Come un tappeto sonoro, che sono un po' perfette anche per un warming pre-concerto o per una sfilata di moda. Mi ricordo quando facevo delle serate, mettevo i dischi, mi piaceva molto passare per questo genere di brani proprio prima di una serata o prima di un evento, perché creavano quella bellissima atmosfera, diciamo da preconcerto, no? Da qualcosa che succede prima di un evento, perché così ti riscaldi, ti fai un po' così l'idea di quello che sarà la serata. C'è sempre il fatto, no? Di un po' wannabe, volevo essere un DJ, e quindi io prediligevo questo genere di musica qui. Adesso però qualcuno dirà: ok, il tappeto sonoro, ok, l'atmosfera, ok, l'ambiente, ma siccome io ho il drink in mano, quando si comincia a fare sul serio? E allora dico io: ragazzi, calma, calma, perché adesso arriva la cavalleria.

Bene, amici, avete sentito come cambia la musica? Vi avevo detto che sarebbero arrivati i cavalieri o la cavalleria, che dir si voglia, e questo era uno di quelli posizionati in prima fila col cavallo ad attaccare. Era Tom Jenkinson, meglio noto come Square Pusher, che viene dal Regno Unito e che, come abbiamo sentito, nella sua proposta di musica elettronica propone sì anche una bella battuta da ballare, ma c'è anche del jazz, c'è anche il drum and bass, c'è anche molta sperimentazione. Questo brano, My Red Hot Car, è uno dei suoi singoli più conosciuti, che è stato pubblicato nel 1997 e poi viene inserito in diverse compilation targate Warp. E questo è un, al-

delle sonorità piuttosto diverse. Una bella definizione della warp ce la dà, mi pare, il direttore di Vice in un suo articolo, che dice sostanzialmente che la warp si è trovata a metà fra una galleria d'arte e un dance floor. E io sono molto d'accordo con questa definizione, perché siamo di fronte ad una musica molto formale, molto colta anche, e che ovviamente rendeva le persone che l'ascoltavano anche molto orgogliose di questo ascolto, intelligente, che li rendeva molto interessanti. E quindi questa era una musica che veniva ascoltata da certi ambienti di sinistra, da persone politicamente su quel versante lì, no? Da Salotto Buono, e quindi era una musica che faceva ben sperare per le esigenze democratiche del paese. Noi adesso ascoltiamo un altro cavallerizzo della warp.

E rieccoci di nuovo in studio, siete sempre su Radio Parsec, che siete sempre all'ascolto di Lello Splendor per questa puntata che si chiama Pensati Elettronico. Sì, immaginate un suono che nasce in un magazzino di Sheffield e finisce per ridisegnare il futuro della musica. Immaginate artisti che manipolano il tempo, il ritmo, la memoria e li trasformano in paesaggi sonori. Questa è un po' la storia di Warp Records, l'etichetta che ha reso l'elettronica un'esperienza umana, sensoriale e infinita. E io stasera ve ne volevo dare un esempio. Avevo parlato prima di un altro cavallerizzo di Warp Records, dopo Square Pusher. Abbiamo infatti sentito Autechre con Bass Cadet. Gli Autechre sono un duo elettronico inglese, Rob Brown e Sean Booth, che sono sostanzialmente i pionieri dell'IDM più astratto, dell'intelligent dance music più astratto, perché avete sentito come in questo caso la musica si fa molto spigolosa, no? Abbiamo proprio dei picchi di glitch e di sonorità tipicamente spigolose, che hanno fatto un po' la caratteristica di questa etichetta, di questo genere musicale, che va sotto il nome dell'Intelligent Dance Music, cioè EDM, per usare questo acronimo, o come dicevamo prima, la Brain Dance. È un genere di musica elettronica che è nato negli anni 90 nel Regno Unito e si è diffuso in tutto il mondo a partire dal decennio seguente. È caratterizzata da un sound che, nonostante sia influenzato enormemente dall'electronic dance music, predilige l'ascolto piuttosto che il ballo. E questo è una cosa che abbiamo sentito bene anche in questi due pezzi appena ascoltati, perché sì, è musica da ballo, ma è sempre una musica che si ascolta prima di tutto con la testa. Per avere un po' l'idea però di quella che è l'IDM e da dove nasce, dobbiamo partire un po' da più dietro.

Beh, siamo partiti un po' da distante, no? Siamo andati un po' indietro con l'orologio, indietro col tempo, e abbiamo inserito un artista che hanno un po' definito l'IDM, ancora una volta Intelligent Dance Music, in quanto tale. E infatti siamo andati a ripescare gli LFO, che sono un duo elettronico britannico, Mark Bell e Getz Varley, che furono fra i primi artisti Warp proprio a raggiungere anche un grande pubblico. E questo che abbiamo ascoltato è Freeze, tratto dall'album, uno degli album più importanti di questo genere, che era Frequencies, pubblicato nel 1991-1992, e quindi capite bene che siamo andati molto molto indietro. Eh sì, perché le avvisaglie dell'IDM sono ravvisabili già in formazioni che facevano ambient o chill out, sempre in ambito britannico. Parliamo dei primi anni 90 e parliamo di nomi importanti come Orb e KLF, oppure anche prendere a piene mani da certe tracce di artisti Detroit come Carl Craig, per esempio. Però la vera e propria Intelligent Dance Music nasce intorno al 1992, quando artisti ed etichette elettronici si specializzano in una musica che è sempre techno, ma che, a differenza di quella pura, diciamo la musica da rave, non fosse da ballare. Infatti uno degli appellativi dell'IDM, dell'Intelligent Dance Music, era proprio la techno per non ballerini, perché nasceva da un'esigenza di creare una musica rilassante proprio per essere ascoltata dalle persone che tornavano dai rave, quindi ci avevano una sorta di momento bisognoso di chill out, e questa era stata individuata come la musica principe da essere ascoltata in quei frangenti. Badate bene che non è un ossimoro quello di cui stiamo parlando, questa è musica da ballo, cioè abbiamo sentito Freeze, c'era comunque una cassa importante che dava un certo ritmo al brano, eppure questa è un'elettronica che non è spiccatamente da serata, ma è un'elettronica da DJ wannabe, come dico io, no? E qui entra sempre in gioco l'ambito personale di Lello Splendore, di questa trasmissione così splendida, perché io ero un DJ a tempo perso, o meglio ero uno che metteva una canzone dietro l'altra purché avesse un senso e una filologia, ma in ambito elettronico era questa la musica che mi piaceva mettere, cioè una musica che non fosse da serata ma che comunque facesse divertire e facesse ballare gli astanti che avevano la bontà di starmi a sentire.

Bene, bene, bene, amici di Radio Parse, che avete sentito qui come la musica si fa anche un po' più isterica, no? C'è questa elettronica quasi come variabile impazzita in un videogame degli anni 80. Questa era la musica elettronica che a me piaceva molto e che mi appassionava in quegli anni, in quel periodo. Erano i Two Lone Swordsmen, al secolo Andy Weatherall e Kate Tenniswood, una coppia elettronica sempre inglese che si è fatta conoscere per sperimentare techno, acid ed electro music, e questo era un brano molto rappresentativo, Noiflex il titolo, e dicevo, questa era la musica che mi appassionava. La Warp, quindi, come etichetta, ma anche altre label come la More Music, per esempio, sempre in ambito elettronico ma un attimo più indie-tronico, ne parleremo in una prossima puntata, statene certi. Dicevo, la Warp era la quintessenza di quella musica elettronica intelligente, colta, raffinata, ma anche una musica elettronica da ballare. Soprattutto però quello che mi entusiasmava di questo genere era la sua componente artistica. Io, se penso a Two Lone Swordsmen, ma anche a Utecre o Square Pusher, vedo proprio quasi una scultura elettronica. Mi viene sempre in mente qualcosa di performativo quando ascolto questo genere di battute qua, perché in effetti erano anche musiche che accompagnavano festival di grande successo. Me ne ricordo alcuni a Bologna, come il Netmage o come il Robot, dove ovviamente a fianco della musica c'erano artisti, performance visivi che facevano della video arte la loro vita. E questa musica ha, secondo me, un qualcosa anche proprio di scultoreo, di materico, non so come spiegarvi meglio. Sto zitto a tale proposito e vado avanti.

Notevole, notevole questo Blind Knight Errand di Mount Kimby, un altro nome di punta di Warp Records, un altro duo elettronico inglese che aveva come, diciamo, caratteristica quella di un sound post dubstep, potremmo dire. Sì, avete sentito come la sonorità si fa molto cupa e in, per certi versi ricorda molto quell'ambiente lì. E mi sento un po' Alessio Bertallot, no? Quando parlo di questi generi, di questi gruppi. Si scherza, Alessio, sono un tuo grande ammiratore e del resto non ho la tua voce e non ho neanche la tua competenza musicale. Avete sentito, qui si spippolava parecchio, spippolare è quel termine che si usa per indicare l'azione che fanno i DJ sui pomelli e sui tasti del mixer, non so se ci avete presente, no? Quando un DJ fa una serata, sotto c'ha il mixer che c'ha tutte le levette, i pomelli, dei bassi, dei medi, degli alti, degli effetti, dei loop, di tutto quanto, e tutti i DJ adesso con l'indice e il pollice della mano sfiorano con stile questi tasti per fare la serata, e te che stai lì davanti ti chiedi: ma cosa staranno facendo? Staranno davvero influendo su quello che stanno passando? Staranno davvero creando qualche effetto live mentre passa la canzone che fa ballare tutti? Non lo so, ragazzi, comunque si scherza, perdonatemi questa celia. Io conosco decine e decine di DJ che ci hanno anche un grande successo qui dalle parti nostre, e quindi si fa per scherzare, si fa per passare un po' di tempo insieme. Anzi, uno lo voglio citare in particolare. Ciao Davide, ti voglio bene, scherzavo. Bene, ragazzi, adesso abbiamo finito con questi brani che abbiamo appena sentito. Abbiamo finito, dicevo, quella parte piuttosto danzereccia della proposta musicale del catalogo di Warp Records. Adesso noi abbassiamo un po' i toni, riduciamo sensibilmente i BPM e ci ascoltiamo una doppietta che secondo me è fantastica.

0: Ed ecco che rientriamo in studio dopo questa doppietta. Siete sempre all'ascolto di Radio Parsec, la web radio che mi dà l'opportunità di condurre questo programmino che si chiama Lello Splendor e che fa del racconto sulla musica la sua cifra. Sì, perché utilizzo questo spazio che mi è gentilmente concesso per partire da tematiche musicali piuttosto eclettiche. Si passa dall'indie al post-punk e alla musica elettronica, sempre però raccontandoci una storia sopra, e molto spesso queste storie partono da ricordi personali e diciamo gioie e gusti individuali mie, di Lello appunto. Questa doppietta è molto bella secondo me perché intanto sono due brani molto molto belli e poi perché spezzano un po' il blip e il glitch isterico e certi spigoli che abbiamo sentito fino ad ora in questa, diciamo, metà di programma, per passare a una sonorità un po' diversa che fa parte comunque sempre del roster di casa Warp, perché non ci sono solo Aphex Twin, Boards of Canada e Autechre, ma ci sono anche per esempio Flying Lotus e Gonja Sufi, che abbiamo appena ascoltato appunto nella doppietta. Flying Lotus sarebbe Steven Ellison, che è un produttore statunitense di Los Angeles, che come abbiamo sentito è capace di mixare jazz, hip hop e suoni elettronici. E questo brano che abbiamo sentito, Zodiac Shit, fa parte dell'album bellissimo che è Cosmogramma, che vi consiglio di ascoltare, pubblicato nel 2010. Gonja Sufi invece si chiama Sumac X, è un artista anche lui statunitense, quindi qui ci siamo spostati negli USA con Flying Lotus a Los Angeles e con Gonja Sufi a San Diego. E il nostro Gonja Sufi invece si fa riconoscere per un approccio molto psichedelico e anche piuttosto particolare dal punto di vista vocale. Duet è tratto dall'album A Sufi and a Killer, pubblicato nel 2010 su Warp, un disco che appunto mescola hip hop, elettronica e spiritualità sonora. Un disco che ricorda per certi versi anche Tricky, se ci avete fatto caso, perché il nostro amico ha fatto della psichedelia e del cantato sbilenco la sua cifra stilistica, e quindi è una cosa che lo ricorda in particolar modo. Con questi due brani andiamo su un groove molto molto diverso da quelli che abbiamo ascoltato in precedenza, diciamo un approccio un po' più nero, un po' più soul, che è ben rappresentato anche dal prossimo artista in scaletta.
1: Sacred ingredient. I mean, the same.

Quanto è bello questo pezzo, quanto è figo, aggiungo io. È un brano di Bibio dal titolo Fire Ant, tratto da Ambivalence Avenue, uscito per Warp nel 2009. Dico che è molto figo perché è un brano molto molto molto particolare, costruito in maniera molto saggia, un brano che arriva da un artista che si chiama Bibio, appunto Stephen Wilkinson, un artista elettronico inglese che ha saputo mescolare vari generi fra loro in maniera magistrale, da folk, elettronica e vari campionamenti. L'album precedente, End Cracked, aveva solo chitarra e campionamenti e loop elettronici, per intenderci, chitarra proprio folk. E quindi questo brano Fire Ant, avete sentito che cosa è capace di fare, quasi quasi barocca, no? con questo beat che strizza l'occhio al trip hop e all'hip hop e alla folktronica. È un brano, a mio modo di vedere, eccezionale. È un brano di quelli che te sta in un angolo con un drink, qualcuno ti viene a chiedere cosa stai ascoltando, ascolto Bibio, ti dispiace? No, fammelo sentire, tieni, sentilo, guarda che è molto figo. Questo è un po' quello che io farei nel tramandare ad altre persone, ad amici e conoscenti e parenti, figli, nipoti, questo genere di musica qua. Bibio è dentro il catalogo Warp a pieno titolo, così come, sempre parlando di sonorità un po' mischiate fra loro, ci sta a pieno titolo anche il prossimo.

probabilmente il più originale dei trip hopper neo ambient è stato Luke Vibert, noto anche come Wagon Christ, protagonista della scena britannica fin dai primi anni 90 e protagonista anche nel catalogo di Warp con questo suo approccio eclettico, diciamo, alla drum and bass, all'acid, alla techno. E questo brano Belief File, dal suo lavoro Josefina pubblicato nel 2004, lo dice in maniera netta ed inequivocabile, un groove che appunto raccoglie la drum and bass con anche sfumature e campionamenti tipici di certa cultura trip hop statunitense, no? Come avete potuto sentire. E sono molto contento di aver passato questi brani perché abbiamo fatto un bel viaggio. Radio Parsec e Lello Splendor vi ha permesso di fare un viaggio attraverso alcuni tra i brani più significativi pubblicati da Warp Records e dai suoi artisti, che provenivano talvolta dal Regno Unito, talvolta dagli Stati Uniti, e abbiamo attraversato EDM classico, techno, post, dub, step e sperimentazioni sonore senza dei veri e propri confini temporali. Siamo arrivati quasi alla fine della puntata e quindi con questo percorso ho cercato di parlare un po' di questa rivoluzione vera e propria di Warp Records, soprattutto intesa come manifesto estetico, perché tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI la Warp ha insegnato quello che dovrebbe fare ogni etichetta per sopravvivere e per espandersi, sempre rimanendo però indipendente. E Warp c'è riuscita, perché è allo stesso tempo un marchio con grandi artisti in roster, ma soprattutto è il sinonimo da sempre di un vero e proprio ideale artistico. Se n'è accorto anche un certo Brian Eno, che l'ha capito, e quando ha deciso di tornare al lavoro negli anni 2000 l'ha fatto proprio scegliendo questa etichetta di Sheffield, che per lui evidentemente in questo momento di ritorno sulle scene rappresentava il punto di arrivo dell'essere artista. Adesso siamo alla fine, siamo verso la fine, e prendiamo un'altra strada ancora, dopo aver virato diverse volte nel corso della puntata, una strada che va più verso il pop, più spiccatamente inteso, un pop anche minimale, ma sempre piuttosto raffinato e piuttosto elettronico.

E questo era Pendulum da parte dei Broadcast, che sono un altro gruppo di punta della Warp Records ed è uno dei quei gruppi che, come dicevamo, mescola l'attitudine elettronica e l'attrezzatura, l'apparecchiatura elettronica a quello che è un pop anche minimalista, e i Broadcast erano molto bravi a fare questo. Qui avete sentito anche una bella voce femminile, che era quella di Trish Keenan, che purtroppo è scomparsa prematuramente durante un tour, e James Cargill, che insieme appunto formavano i Broadcast, capaci di sfoderare brani con influenze psichedeliche e pop sperimentale. Pendulum è inclusa nell'album The Noise Made by People, uscito nel 2000, un disco che, come avete sentito, mescola elettronica retro e atmosfere sognanti. Stesse atmosfere che caratterizzavano la produzione di un altro gruppo che non è propriamente Warp, ma che ci è arrivato con l'ultimo disco della loro produzione del 2025, ovvero sia il disco Instant Holograms on Metal Films. Sto parlando degli Stereolab. Mi sono lasciato per ultimo gli Stereolab perché, come sempre accade nella coda finale di Lello Splendor, mi lascio sempre un gruppo, un nome, un artista che ho amato e adorato fino a consumare i dischi, e gli Stereolab fanno parte di questa categoria di eletti. Stereolab, band inglese francese nota per il loro mix di kraut rock, lounge, pop sperimentale, un gruppo che ha proposto nel corso degli anni molti generi mescolati fra loro, dallo shoegazing all'easy listening, anche a certa musica esotica. Del resto, in alcune loro produzioni, come quella che andremo a sentire, c'era anche la mano pesante di Jim O'Rourke e John McEntire, quindi parliamo anche di artisti molto creativi, John McEntire dei Tortoise per esempio, che davano un tocco matematico alla musica degli Stereolab. E questa cosa si sente particolarmente in uno dei loro dischi, che è Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night del 1999, da cui noi adesso ci andiamo a sentire questa bellissima Come and Play in the Milky Night. È un brano molto dolce, molto elegante, con cui chiudere perfettamente questa puntata, che spero vi abbia divertito e con cui io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Ciao a tutti!

a deveni Beethoven. La sala prove del conservatorio ospita la commissione d'esame. Un insegnante sbatte la matita sul leggio di metallo e il colpo secco rimbomba nella stanza. L'insegnante fissa l'allievo al centro dell'aula e sillaba una bocciatura definitiva. Il ragazzo fissa il pavimento, il giudizio chiude il suo percorso accademico.

Franz Joseph Haydn siede su una sedia di legno intagliato. Tiene tra le mani lo spartito del trio per pianoforte, opera 1, numero 3, di Ludwig van Beethoven. Il maestro viennese fissa i fogli e scuote la testa. Alza gli occhi sul 25enne Ludwig e il giovane sta in piedi davanti a lui. A quel punto Haydn sentenzia: «Non uscirà mai niente di buono da quel giovane». Le due visioni del mondo collidono con violenza.

Haydn esige il controllo formale, la proporzione, la grazia salottiera. Beethoven invece impone lo strappo, il caos, l'urto dei volumi sonori. I nobili presenti nel salone osservano la scena, le bocche restano serrate, la distanza tra il maestro consacrato e l'allievo ribelle si dilata. L'esecuzione di oggi è quella di Herbert von Karajan, alla guida dei Berliner Philharmoniker. Questa versione scolpisce i volumi orchestrali, la direzione esalta gli scatti ritmici e i contrasti dinamici della partitura. Karajan mostra la dirompenza formale osteggiata da Haydn.

Avete ascoltato la Sinfonia numero 1 in Do maggiore, opus 21, di Ludwig van Beethoven, eseguita dalla Berliner Philharmoniker, diretta dal maestro Herbert von Karajan.

abbiamo visto come il maestro difenda le simmetrie del suo tempo, mentre il suo allievo, Beethoven, impone la forza del suono. Beethoven smantella le architetture classiche, Haydn resta fermo nelle sue posizioni formali. Il conflitto segna la storia della musica. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Parsec.

Radio Parsec presenta Electrozone. Un contenitore sonoro, una zona dedicata alla musica elettronica. Una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma e i quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Le selezioni che suoneranno non hanno un particolare filologico, ma sono legate più a degli stili che le accomunano o alle emozioni che provano all'ascolto. La selezione è curata da Ivo. Buon ascolto!

Questa è Radio Parsec, questa è Ritmo, puntata numero 1. La puntata numero 0 è andata in onda la scorsa settimana. E Ritmo, che come sapete ormai tutti, è un acronimo, significa rock in tempi molto oscuri. L'età d'oro del rock sono stati, una delle età d'oro almeno, sono stati gli anni 60, dove c'erano i Beatlesiani, no? C'erano i Rolling Stoniani, c'erano i Dylaniani, che molto spesso diventano dylanisti, cioè sono proprio tifosi, è difficile averci a che fare. Io niente di tutto questo, io ero e sono velvetiano.

Velvet Underground, John Kay, Lou Reed, Sterling Morrison e Maureen Tucker, è un modo di suonare, un modo di concepire la musica, la cosa che mi ha, credo, più influenzato in tutta la mia vita. Ora, naturalmente io non ho conosciuto i Velvet Underground mentre uscivano i dischi, perché sono vecchio, ma non così vecchio. È capitato a metà degli anni Ottanta, quando c'erano ancora le riviste cartacee, che usciva un nuovo gruppo inglese. Mi sono imbattuto in questa band abbastanza noise e abbastanza oscura, e tutti dicevano: ma questi mi ricordano i Velvet Underground. E da lì, partendo dal gruppo più recente, ho scoperto il gruppo passato e da lì non sono più uscito. Il gruppo più recente erano i Jesus and Mary Chain, Happy When It Rains.

Questa è Radio Parsec, questo è Ritmo, puntata dedicata al velvetismo come modo di intendere la vita e la musica e la fruizione della musica stessa. Abbiamo appena ascoltato Jesus and Mary Chain, un gruppo che negli anni 80 ebbe, almeno in Inghilterra, un discreto, sempre in termini relativi, successo. Adesso invece andiamo a sentire un gruppo australiano che nella sua vita ha avuto sempre dei discreti insuccessi. Si chiamavano Crime and the City Solution, anzi si chiamano perché pare che si siano riformati, anche se non so bene, è una informazione che andrebbe controllata. Si chiamavano Crime and the City Solution e ce le andiamo ad ascoltare subito.

un gruppo di devastati, letteralmente, Crime and the City Solution, nella loro versione migliore, Simon Bonney la voce, due birthday, ex birthday party tra di essi, e da un gruppo dalla fortissima desolazione, invece, a un gruppo molto più accattivante. Sempre velvetiani sono, Jack Cooper e James Hoare insieme hanno formato un duo che si chiamava Ultimate Painting. E adesso la prima doppietta della giornata, siccome scrivevano le canzoni in ogni disco c'è la prima, la terza, la quinta, la settima, la fa uno dei due, la seconda, la quarta, la sesta, la ottava, la fa l'altro, e adesso, per non fare torto a nessuno, una bella doppietta. La prima è una canzone scritta da Jack Cooper, la seconda da James Hoare.

0: erano Ultimate Painting, un duo che, come il loro e il mio gruppo di riferimento, hanno pensato bene di litigare, non hanno fatto più niente insieme, ormai ciò è avvenuto 6 o 7 anni fa. E anche John Cale e Lou Reed, come sapete, hanno litigato più e più e più e più volte. Però una volta, per in occasione della morte del loro ex mentore Andy Warhol, che molto molto sentita questa faccenda da tutti e due, hanno pensato di rimettersi insieme. È successo una volta sola e hanno prodotto questa cosa qua.
1: When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below.

Ancora Radio Parsec, ancora Ritmo e ancora post-punk, ancora America, ancora Velvetismi, altro gruppo assolutamente velvetiano doc, Phillies.

quando dopo il primo litigio tra di essi, Lou Reed ha sempre continuato più o meno a fare il Lou Reed, mentre John Cale si è dedicato dall'alto della sua versatilità a tutte le possibili bizzarrie musicali. Negli anni 70 usciva questo Paris 1919.

quel simpatico stravagante di John Cale, genio assoluto della musica alternativa contemporanea, se si può dire ancora così. E torniamo in Inghilterra. Tra le varie band influenzate dai Velvet Underground, una forse insospettabile, ma alla pensarci bene molto sospettabile, sono i Belle and Sebastian, che qui ci ascoltiamo con The Boy with the Arab Strap.

Erano belle Sebastian. Io sono sempre andato avanti a equazioni musicali. Ho sempre detto che ad esempio Neil Young più post-punk uguale Dinosaur Jr. Ho sempre detto che Velvet più post-punk uguale a My Bloody Valentine, e che però oggi non vi ripropongo in quanto sono stati già ospiti nella puntata zero. Ho sempre detto che Stooges più post-punk uguale Sonic Youth, e su questo però avrei qualcosina da ridire, in particolare sul pezzo che segue.

Sonic Youth, ci siamo ascoltati anche questa schizofrenia e andiamo avanti su Radio Parsec, su il programma si chiama Ritmo, rock in tempi molto oscuri e oggi caratterizzato da una carrellata continua di velvetismi e di gruppi in un certo modo velvetiani. Dicevamo che i Velvet hanno influenzato parecchi decenni di musica e parecchi decenni di musica alternativa, capostipiti del rock alternativo, il gruppo influencer per eccellenza anche nei confronti della scena post-punk e gothic e soprattutto nei confronti di certa gente che poi ha assunto essa stessa i connotati del mito anche per sfighe varie che sono capitate. Uno di questi, il più famoso.

Miti su Miti, lo studio di Radio Parsec si sta velvetizzando tutto e in un stato d'animo che è sempre più così malinconico e crepuscolare, direi che non c'è appunto momento migliore per introdurre il prossimo pezzo, che si chiama appunto Crepuscular Child.

Ci stiamo avviando alla fine di questa cavalcata velvettiana qui su Radio Parsec. Questa è Ritmo, e saltando qua e là tra Stati Uniti e Inghilterra soprattutto, ma con qualche tocco di Australia come abbiamo sentito prima. Adesso un altro gruppo di velvettiani doc, proprio per concetto e per dichiarazione. Loro sono americani, si chiamano Luna, e il pezzo che ascoltiamo adesso è Smile.

Siamo giunti alla conclusione, avete ascoltato una nuova puntata di Ritmo che andrà in onda anche in replica tutti gli altri giorni di questa settimana su Radio Parsec, e concludiamo con lui, l'uomo che manca di più a me in questo mondo musicale attuale, e cioè Lou Reed, che ci invita a parlare di tutto nella vita tranne che di lavoro. Ciao a tutti!

0: Radio Parsec presenta.
1: Madonna, senti che jazz.
0: Dove il suono si fa strada.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 passi.
1: È un pezzo di ferraglia!
2: RadioParsec.com